0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

0: guapa. 4, 3, 7, 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici?
0: Tu mi piaci di più.
1: Sei tu, Guido. Ciao, tesoro.
0: Oh, no.
1: Ah, no, ma allora è Piero?
0: Non cambiare anche tu.
1: Allora deve essere Giorgio.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ma che cosa dici?
0: Non truccarti di più, amore. Ma tu, tu, tu.
1: Ma che cosa è successo? Ti ho rotto il telefono, pronto?
0: Hai deciso così?
1: Io non ho deciso proprio niente.
0: Di vestirti di rosso.
1: Io mi vesto come mi pare piace.
0: Di chiamarti Gigi.
1: Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
0: Vivi così.
1: Che cosa vorresti insinuare?
0: Tra boutique e caffè.
1: Il caffè figura ti fa diventare così nervosi?
0: Mangi rosbif.
1: Lo odio.
0: Bevi solo frappè.
1: Ma naturalmente.
0: Ma perché?
1: Perché mi piace.
0: Oh no.
1: Figurati se una volta mi dici di sì.
0: Resta sempre così.
1: Ma claro.
0: Col musetto pulito.
1: Come mi conosci
0: con te? Con tuo nome Lili.
1: Non più Gigi.
0: La più bella sei tu.
1: Caro.
0: Spettinata così.
1: Tesoro.
0: Buonanotte Lili.
1: Buonanotte amore, ti telefono domani.
2: Due, quattro, cinque, tre.
3: Pronto?
2: Il più bello sei tu.
3: Come dice, scusi?
2: Il mio nome è Lili.
3: Lili? Ah, sì, Lili.
2: Spettinato così.
3: Spettinato, insomma.
2: Tu mi piaci di più.
3: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
2: Oh, no.
3: Beh, allora a Venezia.
2: Non cambiare anche tu.
3: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
2: Non tagliarti i capelli.
3: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
2: Non nasconderti più.
3: Aspetti, aspetti, che le chiamo mio fratello.
2: Ma tu
3: alleva luna perché che balla.
2: Hai deciso così.
3: Devo vogliere perché decidete non fumare.
2: Di vestirti di rosso.
3: Non cominciamo con la politica.
2: Di chiamarti Gigi.
3: Salvatore sogna, aspetta che la chiamo Gigi.
2: Vivi così.
3: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci dica.
2: Tra boutique e caffè.
3: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
2: Mangi rosbif.
3: Ma chi bucatini la matriciana?
2: Bevi solo frappè.
3: Ma cerca di andare.
2: Ma perché?
3: Perché mai sfinito?
2: Oh no.
3: Ma insomma, se può sapere che vuole.
2: Resta sempre così.
3: No, pregatene, voglio essere promosso.
2: Col musetto pulito.
3: E paffe, mi faccio dire.
2: Il mio nome è Lili.
3: Ah, finalmente si è saputo.
2: Il più bello sei tu.
3: Sì, sono il più bello, dica.
2: Spettinato così.
3: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
2: Qui vi parla Lili.
3: Ma che ricominciamo da capo?

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì. Oggi è il 18 settembre 2026. La temperatura però è di 16, non di 18. 16 gradi all'esterno percepiti come tali. Oggi piacevole giornata interamente soleggiata, un po' più fresca rispetto a quella di ieri, che faceva caldo alla fine, voglio dire. Diciamo un giorno che ci stava benissimo.
3: Ci stava bene ieri,
2: a fare una passeggiata al tramonto, e malgrado
3: certo,
2: ciò.
3: Cioè alle 4:30.
2: Più o meno. 20 gradi all'esterno oggi come massima percepita come tale. Nella notte, attenzione. Lo dico?
3: Lo dico.
2: 6. Percepito
3: 6? No, dico, mi stai dicendo 6 bellissimo.
2: No, è Loredana che dice queste cose. Io non lo dico. 6 gradi percepiti a 4.
3: Ullolo.
2: Quindi, se uscite durante la notte, giacchettino
3: a vento più che
2: altro. E se non uscite, copertina.
3: Io porterei anche degli sci, io, se ci stanno comodi in macchina.
2: Come tu pensi, in questo periodo mia moglie è altrove e quindi non avrò bisogno di, perché sennò il riscaldamento è già partito, io te lo dico, lo vedevo, già, la fattura di idrochemia il mese prossimo, io.
3: In tempo reale lo vedevi, te la mando in tempo reale a te, la
2: domani sabato, un'altra bella giornata prevalentemente soleggiata, 16 la massima, 8 la minima. Domenica un po' più nuvoloso, ma solo 30% le possibilità di precipitazioni, 19 la massima, 10 la minima. Lunedì cielo variabile, 16 la massima. Sto facendo le previsioni fino a dopo alla settimana. Lasciamo stare, basta,
3: anche così. Perché alle 6:20 le diamo tutte.
2: Vabbè, hai ragione anche tu, dai.
3: Ci penseremo domani.
2: Dormito pochino.
3: Infatti ti ho visto arrivare. Anzi,
2: arrivavo prima di te ancora un po' stamattina.
3: No, era 3 minuti che ero qua. Vabbè, ci pensiamo domani.

la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai da come sei.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature del giorno, alle 9 GR subito dopo apriremo le linee per il nostro mercatino del venerdì. Ora torniamo in musica.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Bel tempo davanti a noi, anche se temperature più fresche, come francamente giusto che sia. 16 gradi all'esterno percepiti come tali, sole sorgerà alle 6.36, tramonterà alle 19 questa sera. I venti soffiano dal versante sud occidentale a 7 fino a 11 km orari, il tasso d'umidità attuale pari all'88%. Oggi avremo una giornata prevalentemente interamente soleggiata, con una massima di 20 gradi centigradi percepiti come tali. Nella notte fresco, 6 gradi percepiti a 4. Domani giornata simile, 16 la massima, 8 la minima, qualche nuvoletta in più domenica, 19 la massima, 10 la minima, ma solo 30% le possibilità di pioggia. Lunedì 16 la massima, 9 la minima, sempre con cielo variabile. Martedì e mercoledì 2 splendide giornate interamente soleggiate, martedì 16 la massima, 8 la minima, mercoledì 18 la massima, 10 la minima. Per quanto concerne la nostra luna, vi posso dire che siamo in fase crescente. Proprio oggi, 18 settembre alle 16.43, questo pomeriggio, completeremo il primo quarto di luna, ciò che significa che il prossimo 26 settembre alle 12.48 avremo la luna piena.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Il solito rallentamento, devo dire, come ogni venerdì, oggi c'è un po' più di percorribilità o di più scorrevole. Via. Il traffico questa mattina, grazie Ivan, le eccezioni sono sempre le stesse: il tunnel, la Met West a Singhiozzo, un leggero rallentamento anche per la Met Est già a quest'ora, per il resto è scorrevole. Vi darò maggiori dettagli però poiché inizia questa funesta settimana per coloro che circolano in automobile, ma piacevole per quelli che apprezzano lo sport del ciclismo. Ovviamente la settimana dedicata a questi campionati inizia ufficialmente, perché già oggi e domani ci saranno, domani ci saranno le prime chiusure importanti, perché domenica iniziano le competizioni che proseguono fino alla domenica seguente. Ci sono competizioni maschili, femminili, junior, adulti, ce n'è di cronometro, mica cronometro, ce n'è di tutti i tipi.
2: Io faccio una strada a venire in su che ha messo le transenne.
1: Di già,
2: non c'è una macchina, è bellissimo.
1: Chiaro, ma io mi ricordo, ti ricordi i tempi d'austerità in Italia?
2: Sì,
1: quando
2: non si poteva, tipo così.
1: Si circolava a targhe alterne. Pattinavo sulla cassa nera, ero ragazzino. Vabbè.
2: È anche bella questa, comoda, ma
1: per coloro che devono circolare non sarà evidente.
2: Però,
1: comunque, questo è per quanto concerne la viabilità. Le notizie: il governo di Ternana Labrador ha votato a favore dell'accordo multimiliardario per la condivisione dell'energia del Labrador con Hydro-Québec. Sebbene la votazione sia stata alquanto ristretta, i 20 membri conservatori dell'Assemblea legislativa della provincia si sono alzati ieri sera per approvare l'accordo proposto. Un membro indipendente si è unito a loro. I restanti 18 membri, 15 liberali, 2 neodemocratici e un indipendente, si sono invece alzati per opporsi. Comunque l'accordo è passato, vi darò i dettagli nel corso del nostro primo giornale radio della giornata. Come dicevo, muoversi a Montreal non sarà facile la settimana prossima, quando la città accoglierà per la seconda volta, devo dire, nella sua storia i campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, che causeranno disagi che varieranno nel tempo, alcuni dei quali sono già in vigore da diversi giorni. Anche qui i dettagli nel corso del giornale radio. La Columbia Britannica ha adottato un nuovo codice di fuso orario ieri, quindi praticamente in linea con la sua decisione manterrà permanentemente l'ora legale tutto l'anno. E non è l'unica provincia che l'ha fatto. Ricordo che lo Yukon e anche l'Alberta hanno già seguito l'esempio da Columbia Britannica. Quest'anno il premier del Manitoba, Wab Kinu, ha annunciato ieri che la provincia manterrà l'ora legale anche lì tutto l'anno. Quindi praticamente man mano che si avvicina proprio il cambio dell'ora, che di solito è in novembre, alcune province hanno deciso di mantenere l'ora legale e non quella solare. La sindaca di Montreal, Soraya Martinez Ferrada, valuta tutte le opzioni, comprese quelle legali, per intervenire nell'accampamento di Senza Tetto sulla Rue Notre Dame, dove all'inizio di questo mese, l'11 settembre, è stato trovato un bambino di solo un anno. Giovedì ha criticato duramente la premier uscente Christine Fréchette, così come il candidato favorito nei sondaggi Paul Saint-Pierre Plamondon, per non averla ancora incontrata. I consiglieri comunali di Montreal, parlando di loro, voteranno già la settimana prossima sulla proposta di regolamento comunale che vieta gli insulti nei confronti degli agenti di polizia e degli altri dipendenti comunali. L'amministrazione propone un regolamento che non solo vieta intimidazioni, molestie, minacce, insulti o abusi verbali e qualsiasi comportamento offensivo, umiliante, abusivo, violento e aggressivo, ma anche è collegato alle multe che i trasgressori rischiano di ricevere, da $350 a $1,000 per una prima infrazione fino a $2,000 per le recidive. E infine gli elettori del Quebec avranno in media 7 candidati per circoscrizione sulla loro scheda elettorale per le prossime elezioni provinciali del 5 ottobre. Il periodo di presentazione delle candidature si è ufficialmente concluso ieri pomeriggio, quindi non ci si può più candidare, ahimè, caro Ivan. Un totale di 908 candidature sono state ufficialmente accettate nelle 127 circoscrizioni della provincia. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: ci insegna.
1: Bene, perché è venerdì, ma è anche il 261esimo giorno di questo anno 2026, 38 sono le settimane. La luna è illuminata, faccio un refresh così non mi freghi, 37,5. Oggi è la giornata internazionale della parità di retribuzione. Chiamerò Toronto oggi.
2: Tra me e te?
1: No, non lo so, io so che chiamo Toronto.

0: oggi. Il proverbio lo leggerò più tardi.
1: Bravo.
0: E adesso incominciamo a impostare la voce.
1: Non so.
0: Il
1: lover,
0: no,
1: che mai dato tu, papà, sei mia cara, possiede il, una virtù.
0: Posso iniziare, che ho la voce impostata.
1: Stavo aspettando che iniziasse.
0: Il liberto Stefano ottiene udienza dall'imperatore romano Domiziano, che per consegnargli il messaggio di una congiura contro di lui. Mentre Domiziano legge la lettera, Stefano estrae un coltello e dà una falsa fasciatura al braccio e lo colpisce al linguine. Intanto altri lo raggiungono e lo aiutano a portare a compimento l'assassino. A Domiziano succede Cocceio Nerva, famoso imperatore di Roma. È uno dei 25 imperatori.
1: Quindi non vi fidate quando qualcuno viene con un messaggio e dice: guarda che c'è una congiura contro di te. Leggi sto messaggio. Ma leggilo di spalle.
0: Di spalle, che almeno io non riesco a leggere.
1: Okay. Che roba.
0: Durante il suo quarto. Ci ha preso gusto, perché durante il suo quarto viaggio nel nuovo mondo,
1: un po' come te, ha passato i primi anni di vita sulle navi, questo qua, io te lo dico.
0: Un po' come me, le ha viste tutte, Costa Rica, tutte le ha viste. Cristoforo Colombo raggiunge il territorio a cui non verrà dato il
1: nome.
0: Raggiunge il territorio a cui verrà dato il nome di Costa Erica.
1: No, non c'è E.
0: No, Erika era, sì, era quella che aveva trovato sulla spiaggia e gli ha detto: vuoi Cristoforo?
1: Gli ha detto: io soy Erika.
0: Io soy Erika.
1: Il tuo nome è?
0: Costa, io vengo con la Costa Corsiera. Ecco perché si chiama. Vabbè. Dopo la vittoria della battaglia.
1: Beh, questo lo dicevo dopo.
0: Esatto. Scusami. Vabbè. Sappiate che è successo qualcosa nel 1759.
1: Viene pubblicato il primo New York Times nel 1851. Nella prima pagina due colonne e mezzo sono dedicate alla notizia dell'Europa e per l'Italia da Lombardia, Piemonte e Liguria. Tu pensa a te, prima edizione del New York Times aveva notizie sulla Lombardia.
0: Allora,
1: nel
0: 1864 ancora non avevano le idee molto chiare per la capitale. Infatti, riunita a Torino, la commissione di guerra, che sulla base di quanto indicato nella convenzione di settembre, firmata tre giorni prima, ha proposto della nuova sede per la capitale d'Italia, attualmente stabilita a Torino, individua in Firenze la città al momento più adatta a ricoprire il ruolo. E poi ci sarà anche Milano, è stata capitale, no?
1: Capoluogo,
0: non so. Capoluogo lombardo senz'altro.
1: Leggila
0: tu questa, dai.
1: Nel 1891 per la prima volta una donna bianca viene nominata a capo di una tribù di nativi americani. Accade nella riserva Tonawanda a Harriet Maxwell Converse, ribattezzata Gayaneshao, che significa sentinella, per gli sforzi compiuti a beneficio delle comunità degli autoctoni d'America 135 anni fa.
0: Oggi, nel 1927, la rete radiofonica United Independent Broadcaster acquistata da William Paley, viene trasformata in Columbia Phonograph Broadcasting System dalla radio madre WOR a Newark. Viene trasmesso il programma. Nasce la CBC.
1: Che sarebbe la CBS, yes. Non è la CBC.
0: Ho letto sì perché sono rimasto
1: CBC è canadese, questa non lo è.
0: Vabbè, comunque nasce la CBS.
1: Nel 1928 primo volo ufficiale per il dirigibile LZ-127 Graf Zeppelin.
0: Io ce l'ho ancora.
1: Lo so, dopo il varo dell'8 luglio scorso, lungo 235 metri, poi mi spieghi dove parcheggi però, perché voglio dire.
0: Come? C'ho un hangar.
1: Sì, hangar. Dalla base di... Leggila tu.
0: Dove?
1: Friederkischaften.
0: È lì che ho l'hangar.
1: Meno male. Alle 3:32 pomeridiane sono sotto il comando di Hugo Heckner.
0: Ugo. Con l'aga.
1: Ugo! E resta in volo per circa 3 ore.
0: Beh, non è male.
1: Non so dove puoi arrivare partendo da Friedrichshafen in tre ore, però.
0: Ma come? Io ci vado, primo vado a pescare tutti
1: oh santo cielo, nel 1970
0: lo ascolteremo.
1: Meno male, a Londra muore per eccesso di barbiturici o un misto di alcol e tranquillante, non è mai stato chiarito. Il grandissimo chitarrista più che cantante Jimi Hendrix, Purple Haze, Foxy Lady, Hey Joe sono già l'inno di una generazione. Hendrix aveva 27 anni, che è un'età un po' tragica per molti cantanti.
0: Sì, molti cantanti.
1: Janis Joplin è morta alla stessa età. Kurt Cobain credo che avesse anche lui 27.
0: Amy Winehouse anche.
1: No, lei era un po' più. Vabbè, ma era, 27 anni.
0: Era lì, eh? Dunque.
1: Sì. Ti ascolto. Quindi. Io direi di andare. Poi. Per l'amor di Dio, dimmi se sei d'accordo, eh?
0: Nel 77?
1: No. Perché no?
0: Beh,
1: no. Con i rimpasti di governi italiani stiamo...
0: Ah, questo qua, perché ecco, è interessante. Nell'84, Joseph Williams Kittinger... Joseph Williams Kittinger raggiunge un nuovo primato dopo il salto più alto con il paracadute e la maggior velocità di un essere umano nell'atmosfera. Ha attraversato l'Atlantico in solitario con un pallone aerostatico, partendo da Caribou nel Maine, percorrendo 5703 chilometri e atterrando a, incredibile, a Cairo Montenotte in provincia di Savona. Nell'atterraggio ahimè si frattura il piede destro, 42 anni.
1: E porta sfortuna a Terra Savone, io te lo dico.
0: No, a Cairo Montenotte, un po' più in alto.
1: Nel 1996, questa è una curiosità, durante un'asta a Londra, Julian Lennon spende una cifra corrispondente a circa 40.000 euro per il manoscritto di Paul McCartney di Hey Jude. Ora, Hey Jude, non so se lo sapete, ma è una canzone che gli è stata dedicata proprio a lui quando aveva 5 anni per consolarlo della separazione del padre John dalla madre Cynthia. Non la sapevo questa cosa qua. 30 anni fa.
0: Nel 1997, e se io non mi sbaglio, ce li ho quei francobolli qua, le poste della Repubblica di San Marino emettono una serie di francobolli da 800 lire ciascuno dedicati alla storia del fumetto italiano. Tra gli altri figurano Alan Ford, Corto,
1: grandissimo,
0: Forte,
1: era il mio preferito.
0: Anch'io. Corto Maltese, Dylan Dog, Diabolic, Tex Willer, Cocco Bill, Lupo Alberto e La Pimpa. Onestamente, La Pimpa non me la ricordo.
1: La Pimpa ha avuto molto successo anche all'estero, devo dire. Anche recentemente qui all'Istituto Italiano di Cultura hanno fatto delle
0: letture. Io non me lo ricordo questo. Gli altri sì, ma La Pimpa. Comunque.
1: Vabbè, perché non frequenti l'Istituto Italiano di
0: Cultura? Ma no, ma cosa vuol dire?
1: Proprio recentemente.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Nel 2014.
0: Dimmi.
1: Niente di fatto, nulla di fatto. Nel processo per l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito, al referendum popolare scaturito dall'accordo di Edimburgo dell'ottobre 2012 tra il premier britannico Cameron e quello scozzese Salmond, il 55,30% dei votanti si è espresso contro l'indipendenza, l'affluenza è stata dell'84,59%. 12 anni fa, anche in Scozia, il referendum viene perso da coloro i quali volevano la separazione.
0: Io volevo ricordare il 2008 perché è una bella canzone che tutti amano cantare e ballare.
1: Benissimo.
0: I Village People, il gruppo di musica disco degli anni 70, viene celebrato con una stella sulla World Hall of Fame di Hollywood, che ne ricorda la popolarità mondiale raggiunta con i brani di YMCA e In the Navy. Quindi ascolteremo YMCA. So che tu hai una coreografia speciale per questa cosa qui.
1: Tutti abbiamo una coreografia, la conosciamo tutti.
0: Va bene.
1: 1840, Montreal adotta il suo sigillo ufficiale. Nel 1867 il conservatore John A. MacDonald vince le prime elezioni federali in Canada, signore e signori. Nel 1868... No. Ah, sì.
0: Sì?
1: Incredibile. Quasi una curiosità, ma è una roba allucinante. Un bacio
0: Un bacio.
1: Un bacio causa la distruzione di una città. Si tratta di Berkerville. C'è stata una litigata tra un uomo che ha tentato di dare un bacio a una ballerina e il barman. Comincia una battaglia, una battaglia generalizzata, e il tubo a gas della cucina viene praticamente distrutto dai belligeranti. Un incendio divampa e in poco tempo praticamente la città è rasa al suolo. Mamma mia, ragazzi, Columbia Britannica si trova a Berkerville.
0: Io
1: quando io dico che i baci sono pericolosi,
0: vabbè.
1: Nel 1885 viene si provoca praticamente una sommossa a Montreal. Perché? Perché vogliono obbligare il vaccino contro il variolo.
0: Beh,
1: però all'epoca un po' come cioè, per il Covid non abbiamo fatto le sommosse, però c'era molta gente che vi si opponeva. Nel 1905 inizia la scrittura del famoso Manuel d'Histoire du Canada,
0: oui,
1: scritto da Lionel Groulx.
0: È saltato il 1739, sei già il 1900.
1: Perché quella era una prima battaglia, non era quella decisiva, per questo che non l'ho detto. Nel 1914 il battello a vapore Montmagny naufraga, ahimè, mamma mia, anche qui 14 morti, e succede proprio a Terre-Neuve, davanti al faro, tra l'altro.
0: Ah.
1: Nel 1930, no, questa è troppo brutta, non la leggo. Qualcosa di più simpatico. Nel 1967 vengono inaugurati i Cégep nel Quebec, prima volta, perché prima non c'erano i Cégep, no, si andava avanti col secondaire, poi hanno aperto questi Collège d'enseignement général et professionnel, significa Cégep,
0: il quello. Nostro perito,
1: no, ma niente, no. Che vedere, alla fine dei due anni delle superiori
0: nel perito, che dopo ti specializzi.
1: Ma non è perito, lo puoi fare anche in scienze umane, in chimica.
0: Lo so, ma in Italia si chiama perito.
1: Perito è tecnico, non è.
0: Ci sono i due anni che tu decidi cosa fare, dopo prendi il ramo. Anche in Italia così.
1: Se fai il liceo scientifico,
0: no.
1: Se fai il liceo classico, no. Il perito è tecnico, basta. Andiamo avanti. Nel 1967 viene presentato il manifesto per la sovranità del Quebec, caro Ivan. Ed era nelle vecchie, ovviamente, che lo presenta. Nel 1971 Guy Lafleur indossa l'uniforme dei Canadiens de Montréal per la prima volta. 1971. 1975 viene formato il Front Commun dans le secteur public. Praticamente le tre grandi centrali sindacali si uniscono. Nel 1976 viene assolto nuovamente Harry Morgenthaler, il famoso medico che ha introdotto l'aborto in Canada. Nel 1977, per la prima volta, grazie a Voyager 1, viene realizzata una fotografia che mostra la Luna e la Terra insieme, vicino una all'altra. Bellissima fotografia, tra l'altro. Nel 1977, Elisabetta II, beneamata regina, inaugura la terza sessione del 30° Parlamento del Canada, che terminerà nel 78. Nel 2006
0: inaugurati di parlamenti,
1: nel 2006 Maher Arar viene assolto dalla giustizia, era un canadese che era sospetto di legami con Al-Qaeda, poi si è scoperto poverino che non c'era niente a che vedere con Al-Qaeda. 2013 violento incidente che implica un treno di Via Rail e un autobus a due piani Ossi Traspo di Ottawa. 6 morti, 31 feriti, 11 in uno stato grave. Mamma mia, ragazzi, metà dell'autobus è sparito. Vabbè, il treno gliel'ha portato via.
0: Eh beh, il treno quando arriva non è che freni, cioè frena, ma
1: hai perfettamente
0: ieri sera, tra l'altro, ho visto il documentario sul Lac Mégantic. Mamma mia, mamma, è da brividi.
1: Lo so. Nel 2015 vengono installati degli scanner per i metalli in tutte gli anfiteatri che accolgono la Lega Nordamericana di hockey. Infatti anche al Bell Center quando passi c'è questo metal detector. Io direi
0: in tutti i posti che passi ormai c'è il metal detector.
1: Vabbè, se lo dici tu. Curiosità,
0: dimmi tu.
1: 1942, per gli sforzi di guerra, siamo all'inizio della guerra chiaramente, i bambini sono invitati a portare negli Stati Uniti tutto il ferro che possono trovare, ferraglia proprio che trovi anche per strada, pezzi di ferro, qualsiasi cosa, per pagare il loro biglietto d'ingresso alla partita di baseball dei Giants di New York.
0: E tu mi hai regalato la maglia?
1: No, quelli sono i Blue Jays di
0: Tampa. Ah, i Blue Jays.
1: Il progetto permetterà di raccogliere 60 tonnellate di metallo per questa partita che, ahimè, i Giants perderanno tra le altre cose.
0: Però insomma, fa un po' di pulizia per
1: 11.000
0: strada.
1: Bambini hanno invaso il terreno e non volevano neanche più andarsene, erano troppo felici.
0: Certo.
1: Bella cosa. Finito.
0: Il proverbio è cinese.
1: Beh, ma non sono sorpreso di questa cosa.
0: Non si parli dei propri successi a chi non è riuscito.
1: Vero.
0: Non si dimenticano mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. Bel proverbio oggi. È venerdì, eh?

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Leggermente più scorrevole della media, come ogni venerdì. Troverete traffico per il tunnel, per la Met West a Singhiozzo. C'è un problema anche all'altezza di Papineau, ma per la 440, molto lenta da Papineau direzione 15 praticamente. È un leggero rallentamento a quest'ora anche per accedere al ponte Mercier da Saint-Catherine. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il governo di Terre-Neuve-Labrador ha votato a favore dell'accordo multimiliardario per la condivisione dell'energia del Labrador con Hydro-Québec, sebbene la votazione sia passata con un margine molto ristretto. 20 membri conservatori dell'Assemblea legislativa della provincia si sono alzati ieri sera per approvare l'accordo proposto, un membro indipendente si è unito a loro. I restanti 18 membri, 15 liberali, 2 neodemocratici e un indipendente, si sono opposti. Questo accordo è il culmine di anni di negoziati, un cambio di governo e un processo di rinegoziazione. Ha suscitato un misto di preoccupazione, rabbia e speranza in una provincia che cerca disperatamente di porre fine a una storia segnata da guasti idroelettrici e da un debito schiacciante e persistente. Sono molto orgoglioso di questo accordo, ha dichiarato il premier Tony Wakeham ai giornalisti poco dopo il voto, aggiungendo ad essere fiducioso che il suo team negoziale avesse preso la decisione giusta. Ora abbiamo a disposizione un'energia che non abbiamo mai avuto prima e possiamo decidere cosa farne. Questa collaborazione apre la strada al più grande progetto dell'energia rinnovabile del Nord America e contribuirà alla prosperità del Quebec per le generazioni a venire, ha dichiarato invece Claudine Bouchard, presidente e CEO di Hydro-Québec. L'ente pubblico ha sottolineato che l'accordo contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico della provincia per i prossimi 50 anni. La votazione di ieri ha fatto seguito a un dibattito di 4 giorni sull'accordo non vincolante che propone progetti di sviluppo idroelettrico ed eolico per un valore di oltre 50 miliardi di dollari lungo il fiume Churchill. Questo fiume, con le ampie sponde, attraversa il Labrador centro-meridionale, nonché il territorio tradizionale degli Innu, ed è da tempo considerato il fiore all'occhiello della provincia per il suo immenso potenziale idroelettrico. La nazione Innu aveva esortato però i rappresentanti del governo a votare contro l'accordo, citando le continue controversie con la provincia e la preoccupazione che la bozza d'accordo non avrebbe fornito benefici sufficienti al popolo autoctono. Non possiamo sostenere un accordo che chiede agli Innu di accettare gli impatti e i rischi di un progetto su larga scala mentre i benefici finanziari vanno ad altri, ha dichiarato in un comunicato stampa diffuso ieri sera. Wakeham ha indicato che intende comunque incontrare la nazione Innu e ha riconosciuto che il suo governo aveva questioni in sospeso da risolvere con tale popolo. Hydro-Québec e Newfoundland Labrador Hydro sono coproprietari e gestori di una centrale elettrica da 5.248 megawatt situata sul Saint-Laurent a Churchill Falls, considerata una delle più grandi centrali elettriche sotterranee al mondo. Tuttavia questa centrale elettrica è da tempo fonte di risentimento nei confronti del Quebec e a Terre-Neuve-Labrador. In base all'attuale contratto operativo firmato nel 69, Hydro-Québec paga la maggior parte dell'energia prodotta a Churchill Falls e a una cifra irrisoria, pari a una frazione di centesimo per kilowattora. La centrale fornisce circa il 15% dell'energia del Quebec a una tariffa che molti definiscono praticamente nulla. Il nuovo accordo anticiperebbe di 15 anni la fine di questo controverso contratto. Hydro-Québec continuerebbe ad acquistare la maggior parte dell'elettricità prodotta a Churchill Falls, ma a tariffe progressive più elevate. L'accordo prevede diversi nuovi progetti, tra cui una centrale idroelettrica da 2700 megawatt a Gull Island, studi di fattibilità per una seconda centrale a Churchill Falls e un parco eolico nella regione del fiume Churchill. Mark Carney ha definito l'accordo il più grande investimento in energia pulita nella storia del Nord America. Il governo federale ha stanziato 10 miliardi di dollari a suo sostegno. I funzionari sperano di finalizzare gli accordi entro la fine dell'anno, sebbene abbiano tempo fino al 31 marzo 2027, data la di scadenza della proposta. Muoversi a Montreal non sarà facile la settimana prossima, quando la città accoglierà per la seconda volta nella sua storia i campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, che causeranno disagi che varieranno nel tempo, alcuni dei quali sono già in vigore da diversi giorni. Gli organizzatori desiderano ricordare a tutti che il traffico sarà probabilmente fortemente congestionato per tutta la settimana a partire da domani. La autorità metropolitana dei trasporti ha creato un abbonamento speciale da $55 per l'evento, che consente viaggi limitati nelle zone A, B e C per tutta la durata della competizione. Se intendete spostarvi a piedi, saranno disponibili diversi attraversamenti pedonali, sia permanenti che temporanei, e anche qui la loro posizione e gli orari saranno indicati su una mappa pubblicata sui vari siti, che illustra anche le chiusure stradali e i percorsi di attraversamento che cambiano quotidianamente. Ricordo che il sito principale dell'evento, che ospita la maggior parte delle partenze e tutti gli arrivi, si trova ai piedi del Mont Royal sull'Avenue du Parc, tra l'Avenue des Pins e l'Avenue Mont Royal, che è già chiusa da oltre una settimana. Lì è anche allestito un villaggio per i fan. Il sito principale della competizione si trova vicino alle stazioni della metropolitana Mont Royal della linea arancione e Place des Arts della linea verde. Già domani è il primo giorno, anzi è il giorno prima della gara, la città sarà già fortemente congestionata. I ciclisti occuperanno le strade domani dalle 7 alle 14.30 per allenarsi. Le interruzioni del traffico continueranno fino alle 17.30 per consentire ai partecipanti iscritti alla Beneva Bike Ride di completare il percorso. I quartieri di Plateau Mont Royal e di Ville-Marie saranno particolarmente interessati, ma anche le vie Berry, Ontario Est, Atatecken, Sainte-Catherine, Notre-Dame e de la Commune, che saranno parzialmente chiuse. Domenica 20, stesso percorso, stesse restrizioni. Dopodiché, a partire da lunedì, vi saranno ogni giorno delle competizioni che comporteranno la chiusura di altre strade e altri orari. La sindaca di Montreal, Soraya Martinez Ferrada, valuta tutte le opzioni, comprese quelle legali, per intervenire nell'accampamento dei senza tetto di Notre Dame, dove all'inizio di questo mese, l'11, è stato trovato un bambino piccolo. Ieri ha criticato duramente la premier uscente Christine Fréchet, così come il candidato favorito nei sondaggi Paul Saint-Pierre Plamondon, per non averla ancora incontrata. Non posso più aspettare, ho bisogno di più potere per agire e sto valutando tutte le opzioni, anche quelle legali, per capire cos'altro posso fare, ha dichiarato la Martinez Ferrada nel pomeriggio. Ricordo che il giorno prima aveva già suggerito che avrebbe risolto la questione con o senza il sostegno del Quebec. Se Fréchet e Paul Saint-Pierre Plamondon sono candidati che prendono sul serio la situazione, dovrebbero venire a incontrare la sindaca di Montreal, responsabile di almeno il 50% del problema dei senza tetto nella provincia, ha aggiunto la sindaca. La realtà sul campo è devastante ed è inaccettabile nella società in cui viviamo che si verifichino situazioni del genere. Ricordo che mercoledì si è appreso che l'11 settembre, in seguito a una telefonata al 911, gli agenti della SPVM hanno trovato un neonato di un anno nell'accampamento della Rue Notre Dame. Il bambino è stato poi restituito al padre, che aveva litigato con la moglie, che è attualmente incinta di un secondo figlio, che aveva abbandonato la casa in stato d'ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti ed era andata a passare la notte nell'accampamento illegale. I consiglieri comunali di Montreal voteranno già la settimana prossima su una proposta di regolamento comunale che vieta gli insulti nei confronti degli agenti di polizia e degli altri dipendenti comunali. L'amministrazione Martinez Ferrada propone un regolamento che vieta intimidazioni, molestie, minacce, insulti o abusi verbali o qualsiasi comportamento offensivo, umiliante, abusivo, violento o aggressivo nei confronti di un dipendente in servizio. Secondo l'ufficio, anche i dipendenti della STM rientrano in questa categoria. I trasgressori rischiano multe da $350 a $1,000 per la prima infrazione e fino a $2,000 per le infrazioni successive. La Columbia Britannica ha adottato un nuovo codice di fuso orario in linea con la decisione di mantenere permanentemente l'ora legale tutto l'anno. Il Ministero dei Servizi ai Cittadini ha dichiarato in un comunicato che la provincia ha iniziato a utilizzare l'ora del Pacifico, abbreviata in PCT, per il suo nuovo fuso orario. Denominazione che sostituisce il Pacific Standard Time e il Pacific Daylight Time, precedentemente utilizzati a seconda del periodo dell'anno. Nella Columbia Britannica gli orologi vengono generalmente spostati indietro a novembre, ma rimarranno alla stessa ora. Una misura che, secondo il governo provinciale, garantirà coerenza e minori disagi ai ritmi del sonno e delle routine quotidiane. Lo Yukon ha effettuato il passaggio 6 anni fa, mentre l'Alberta ha seguito l'esempio della Columbia Britannica quest'anno. Il premier del Manitoba, Wab Kinew, ha annunciato ieri che la provincia anche lì manterrà l'ora legale tutto l'anno. E infine gli elettori del Quebec avranno in media 7 candidati per circoscrizione sulla scheda elettorale per le provinciali del 2026. Il periodo di presentazione delle candidature si è ufficialmente concluso ieri pomeriggio. Un totale di 908 candidature sono state ufficialmente accettate nelle 127 circoscrizioni elettorali del Quebec. Il numero di candidature all'interno dei 21 partiti autorizzati è un aumento rispetto alle generali del 2022. La circoscrizione di Verdun si distingue distingue con ben 13 candidati sulla scheda elettorale, il numero più alto in Quebec. 5 partiti presentano candidati in tutte le 127 circoscrizioni: Équipe Christine Fréchette, Coalition per il Québec, Partito conservatore del Québec, Partito liberale del Québec, Parti québécois e Québec solidaire. Climat Québec ha 52 candidati, il partito Nul ne ha 38, il partito Verde 37, il partito canadese del Québec 29, mentre il partito popolare del Québec ha perso la sua autorizzazione. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronus.
3: Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso. Pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di 4 nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
4: Previsioni del tempo.
2: Aspetta una bella giornata soleggiata, abbiamo 15 gradi all'esterno percepiti come tali, andremo a una massima di 20 percepita come tale, la notte prossima attenzione 6 gradi con una sensazione di 4. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB alle 8.

0: mattina, resta inizia la regia, Silvio Vietta al microfono, il vostro risveglio di questo 18-9-2026, ricordo che oggi è venerdì.
1: Era il 1976, Riccardo Cocciante era primo in classifica con Margherita e poi ricorderemo anche la scomparsa di Jimi Hendrix nel 1970 e la stella sulla promenade, sulla Walk of Fame a Hollywood per quanto riguarda gli Village People con YMCA.

Lazio Supermarket Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.

Auguri di buon compleanno da da chi? Da parte di tutto il personale di CFMB 1280, a tutti voi che siete nati proprio il 18 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Iniziamo per la giornata di oggi, fine settimana, domenica ve lo legge Alessandro. Ariete, torna la voglia di puntare in alto. Luna e Giove favorevoli sostengono un colloquio, un progetto o l'organizzazione di un viaggio, ma Marte contro vi rende meno resistenti del previsto. Presentate la vostra idea, poi chiudete il computer a un'ora decente. Arrivare esausti al weekend non sarebbe una vittoria. Toro, un risultato positivo vi restituisce fiducia proprio quando ne avevate bisogno. Il Sole valorizza capacità e autorevolezza, mentre Giove contro vi spinge a pretendere subito un riconoscimento importante. Venere opposto consiglia cautela anche nelle spese. Festeggiate, ma senza scegliere il locale più costoso della città. Gemelli, la Luna in opposizione mette oggi alla prova coppia e collaborazioni, ma Mercurio favorevole permette di chiarire una promessa o ridefinire un accordo. Il Sole contro segnala però energia in calo. Affrontate la conversazione importante, poi cancellate almeno un impegno serale. Cancro, Venere favorevole porta una conferma affettiva o una collaborazione piacevole, mentre Marte nel segno vi rende determinati ad ottenere un risultato. Mercurio, in quadratura, segnala però ritardi ed indicazioni confuse. Prima di uscire, controllate orario ed indirizzo. Il feeling non vi farà trovare il tavolo prenotato altrove. Leone, Luna e Mercurio amici vi rendono brillanti, diretti e convincenti, mentre Giove nel segno amplia prospettive ed ambizioni. Una telefonata o un incontro può aprire una possibilità legata a un viaggio, a uno studio o a un progetto. Fate il primo passo, poi lasciate parlare anche chi avete davanti. Vergine, qualcosa non torna e la Luna contro vi spinge a cercare subito l'errore, anche dove forse c'è solo disorganizzazione. Venere e Marte amici salvano rapporti ed energia. Chiarite il malinteso, poi uscite o dedicatevi a chi vi fa stare bene. Non regalate l'intera serata a un dettaglio. Bilancia, il cielo apre una finestra interessante. Luna e Mercurio favorevoli sostengono incontri, studi, viaggi e trattative, mentre Giove amico rende una proposta più promettente. Chiedete informazioni, inviate la candidatura o confermate una prenotazione. L'entusiasmo oggi poggia su basi concrete. Scorpione, il venerdì... Il venerdì vi trova sicuri, operativi e poco disposti a perdere tempo. Marte favorevole sostiene iniziative e spostamenti. Venere nel segno facilita incontri e complicità, mentre Giove contro consiglia prudenza con spese ed ambizioni. Festeggiate un risultato, ma senza scegliere sempre l'opzione deluxe. Sagittario, Luna nel segno, Mercurio e Giove amici, idee, parole e opportunità finalmente procedono nella stessa direzione. Un incontro può aprire prospettive legate a studi, viaggi o progetti con persone lontane. Chiedete informazioni, inviate la candidatura o confermate la partenza senza altri rinvii. Capricorno, Venere favorevole protegge alleanze e rapporti, ma Marte in opposizione rende teso un confronto e Mercurio contro facilita parole poco felici. Se una riunione devia sul personale, riportatela subito su compiti e risultati. La freddezza professionale oggi è molto più utile della battuta perfetta. Acquario, Luna e Mercurio amici vi rendono brillanti, curiosi e pronti a cogliere una proposta interessante, mentre Giove opposto invita a non prendere per oro colato ogni promessa. Accettate l'incontro o inviate la candidatura, ma chiedete subito quali siano tempi, costi e condizioni. Pesci, giornata poco lineare, Luna e Sole contro aumentano stanchezza, distrazioni e sensibilità ai giudizi, ma Marte è favorevole, vi aiuta a rimettervi in movimento. Chiudete il compito urgente, poi fate sport o camminate. Restare fermi e ripensare alla stessa frase peggiorerebbe soltanto l'umore.

Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!

Foxy Lady.

Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina domenica 20 settembre ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 16 gradi all'esterno, percepiti a 15 però a quest'ora, forza che brilla il sole, bella giornata, tiratevi su e approfittatene. 20 gradi la massima nel pomeriggio, la notte andiamo però a un fresco 6, direi quasi freddo 6 gradi, percepito a un ancor più freddo 4. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva. Ah, tra l'altro il fine settimana sarà piacevole, ve lo dico subito. Temperature un po' più basse, 16 domani la massima, 19 domenica, ma brillerà il sole. Domenica solo 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia. Dicevo, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani pubblicati oggi. Apre su questa terribile notizia di questo bambino di un anno che è stato ritrovato in un campo di persone senza fissa dimora. Sa mère a besoin d'aide. La presse è riuscita a individuare il papà di questo bambino, nonché compagno della donna in questione, è stato intervistato. Praticamente dice che la madre ha bisogno d'aiuto. Brevemente i fatti: hanno litigato, la madre ha preso il bambino, è uscita di casa ed era già in stato d'ebbrezza, poi pare che sia anche stata sotto l'effetto di stupefacenti. Rimane il fatto che ha passato, lui non se n'è neanche accorto che erano usciti di casa, e ha passato la notte in questo campeggio di senza tetto, e dove è stata ritrovata il giorno dopo. Samer ha besoin d'aide, secondo il papà in questione, la mamma ha dei seri problemi e dovrebbe essere aiutata, bisogna dire il meno che si possa dire in questo caso. Se tutto ciò che egli ha affermato fosse vero, io non posso giudicarlo ovviamente. Prima pagina comunque della Press Plus, ma è una notizia che ha sconvolto anche collettività politica, se così possiamo dire, sia a livello provinciale. Tutti si sono pronunciati in merito a ciò, che tutti coloro i quali sono ovviamente impegnati sono in piena campagna elettorale, ma anche la sindaca che ieri si è lanciata in un'accusa diretta nei confronti del governo provinciale, che non ne fa abbastanza e che avrebbe già dovuto incontrarla. Andiamo adesso a vedere Le Devoir, dove un'altra notizia che concerne la città di Montreal che preoccupa: le canalisations pète de partout. Le città, e non solo a Montreal, le città in generale reclamano un impegno a riassorbire il deficit di 50 miliardi di dollari nella manutenzione delle infrastrutture relative all'acqua. I giornalisti dell'Le Devoir hanno percorso praticamente questo campo di battaglia elettorale con in mano un taccuino per prendere appunti. L'obiettivo era appunto di visitare una circoscrizione e descrivere le sfide principali e anche proporre le proposte presentare piuttosto le proposte dei vari partiti per regolarli. Oggi è proprio la sfida delle infrastrutture nella circoscrizione elettorale di Gatineau ad occupare la prima pagina del quotidiano. Poi si parla anche di guerra in Ucraina, le messaggi anti-guerre ne passent plus aux yeux du Kremlin. Un'intervista con l'opponente, che è tra l'altro in esilio, l'oppositore di Putin, lui si chiama Boris Nadezhdin, e a qualche giorno dalle elezioni legislative russe ha rilasciato questa intervista. Era stato presentato alle elezioni presidenziali del 2024, si era piuttosto presentato contro lo stesso Vladimir Putin prima di vedere la sua candidatura invalidata dal governo all'occasione delle legislative che si svolgeranno questo fine settimana in Russia. Auspica farsi eleggere ancora una volta alla Duma, reclamando che il suo messaggio è un messaggio anti-guerra, però ancora una volta il regime ha deciso diversamente e lo ha escluso dalle elezioni. Intervista esclusiva Le Devoir di questa mattina. E poi si presenta anche il Cinéma Bouvier, non so se l'avete mai frequentato, bellissimo cinema di quartiere, e stava per chiudere, e 25 anni fa c'è stata proprio una mobilitazione dei cittadini anche politica che ha impedito questo cinema, che doveva diventare una farmacia ed è ancora tuttora un cinema, e è presentato questo progetto che ha salvato il cinema grazie proprio agli abitanti del quartiere. Quando gli abitanti si mobilitano, i risultati si ottengono, potrebbe essere il sunto di questo articolo. Passiamo alla Gazzetta di questa mattina, dove si ritorna sull'intenzione forse del governo federale di privatizzare i principali aeroporti del paese qui in Canada. What could privatizing airports do for you? Ci si interroga sugli effetti che potrebbe avere questa privatizzazione sull'aeroporto Pierre Elliott Trudeau, menzionato come esempio l'aeroporto di Dubai, dove è già in atto una tecnologia molto avanzata, come un corridoio che consente ai viaggiatori eligibili di potersi far riconoscere grazie all'uso di questo corridoio biometrico che gli riconosce senza neanche dover presentare il passaporto, o anche gli sviluppi che ci sono stati per quanto concerne il riconoscimento facciale all'aeroporto Heathrow di Londra. Insomma, vari accorgimenti che potrebbero essere adottati dal Pierre Elliott Trudeau qualora diventasse un aeroporto privato. Praticamente, ho letto l'articolo, riassunto brevemente, sarebbe che i viaggiatori potrebbero aspettare molto di meno, passare molto più velocemente, ma a un costo molto più elevato. Praticamente questo è il sunto di questo articolo che occupa la prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Passiamo al Globe and Mail di oggi, dove dopo il discorso di ieri si presenta il proseguo del viaggio del nostro primo ministro Carney, che si trova in Francia, ovviamente ha presentato il discorso al Parlamento, che si trova a Strasburgo, e poi è andato a incontrare le altre personalità francesi nel paese. In France, Carney makes case for new alliance with the EU, si parla ovviamente del discorso stesso e dell'integrazione più importante che potrebbe esserci in varie aree chiave dell'interscambio commerciale tra Canada e Europa. E poi una notizia che preoccupa: AI systems used University of Toronto's Link Shortener Tool as way to communicate. Praticamente l'intelligenza artificiale che ha utilizzato un link da sola, senza che nessuno glielo dicesse, per accelerare la comunicazione con altri computer. Ed è forse un primo passo di quello che temono tutti, che appunto che l'intelligenza artificiale sia all'altezza di prendere delle decisioni autonome e di far avanzare dei procedimenti senza consultare nessuno. Prima pagina del Globe and Mail, un articolo da leggere senz'altro se siete preoccupati da tutto ciò. Nel National Post un articolo in prima pagina che parla del ritorno della nicotina, signore e signori. Ebbene sì, le sigarette ormai sono vietate un po' dappertutto, però dice quanto le famose sigarette elettroniche e altri metodi che vengono ora utilizzate, le e-cigarettes, anche si usano molto delle borsettine con dentro nicotina pura che si può masticare, eccetera, eccetera, ed è un'industria che sta sviluppandosi in modo esponenziale, e in tal senso appunto si dice: oh look, nicotine is back. Forse le sigarette sono state eliminate, ma la nicotina no, di certo, indica questo articolo nella prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Corriere della Sera: navi e jet, i due fronti dell'Italia. Incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo.

verificherà l'età dei ragazzi. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche lì si apre questa volta sulle primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica: valuterò le proposte senza pregiudizi. Sappiamo che Schlein ha inviato una lettera richiedendo collaborazione, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte non si lavora con questo governo. Bonelli parla di un errore. Poi stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto, e anche qui Carney, il Canada e l'Unione Europea insieme più forti contro le tempeste. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre sulla Juve, nuovi gol Juve, Euroleague si sbloccano in quattro, anche Colomuani ha segnato, il NEC travolto allo Stadium 5-0, prime reti per Alcbegovic, Voltemade e Celik, tutti italianissimi. Nico Trascina, ed è tutto.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
4: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

Raisin LM. Mirelle annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché au Pouce Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirelle vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al marché au Pouce Saint-Léonard. 514-325-2200.

0: Ken Deci, Maison Lipari e Florist Linda.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
2: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vignes et Lionard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou 7111 Boulevard Metropolitain Est sul web audianjou.com.
4: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per $5.
4: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Sabello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
4: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Abbiamo ricordato Gabriella Ferri perché scompare nel 2004, era nata nel 1942, oggi avrebbe compiuto 84 anni.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ed ora la situazione del traffico.
0: No, ma non mi sono accorto. Non
3: 84
0: ho detto
3: anni, va bene, non c'è problema. Si era anni. Capito che non era 84 caramelle.
0: È già 22 anni che è morta.
3: Dunque andiamo col traffico, caro Ivan, che è abbastanza più scorrevole della media. Come ogni venerdì, gli intralci principali sono per accedere al tunnel ponte, ma solo direzione Boucherville questa mattina. La Met West a Singhiozzo, San Leonardo de Cari, De Cari Nord, De Cari Sud, vicino alla Met West. Traffico per la 13, soprattutto dopo la 520 per via del traffico sulla 20. Per il resto è scorrevole, siate prudenti e pazienti. C'è solo traffico anche per uscire da Ponte Jean Cartier. Dicevo, pazienti e prudenti, mi raccomando.
2: Giornale radio CFMB 1280.
3: Il governo di Terneuve e Labrador ha votato a favore di un accordo multimiliardario per la condivisione dell'energia del Labrador con Hydro-Québec, sebbene la votazione sia passata con un margine alquanto ristretto. 20 membri conservatori dell'Assemblea legislativa della provincia si sono alzati ieri sera per approvare l'accordo proposto, con un membro indipendente che si è unito a loro. I restanti 18 membri, 15 liberali, 2 neodemocratici e un indipendente, si sono invece opposti. Questo accordo proposto è il culmine di anni di negoziati, un cambio di governo e un processo di rinegoziazione. Ha suscitato un misto di preoccupazione, rabbia e speranza in una provincia che cerca disperatamente di porre fine a una storia segnata da guasti idroelettrici e da un debito schiacciante e persistente. Sono molto orgoglioso di questo accordo, ha dichiarato il premier Tony Wakeham ai giornalisti poco dopo il voto, aggiungendo di essere fiducioso che il suo team negoziale avesse preso la decisione giusta. Ora abbiamo a disposizione un'energia che non abbiamo mai avuto prima e possiamo decidere cosa farne, ha affermato. Questa collaborazione apre la strada al più grande progetto di energia rinnovabile del Nord America e contribuirà alla prosperità del Quebec per le generazioni a venire, ha invece dichiarato Claudine Bouchard, presidente e CEO di Hydro-Québec, in un comunicato stampa. L'ente pubblico ha sottolineato che l'accordo contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico del Quebec per i prossimi 50 anni. La votazione ha fatto seguito a un dibattito di 4 giorni sull'accordo non vincolante che propone progetti di sviluppo idroelettrico ed eolico per un valore di oltre 50 miliardi di dollari lungo il fiume Churchill, fiume che con le sue ampie sponde attraversa il Labrador centro-meridionale, nonché il territorio tradizionale degli Innu, ed è da tempo considerato il fiore all'occhiello della provincia per il suo immenso potenziale idroelettrico. La nazione Innu aveva però esortato i rappresentanti del governo a votare contro l'accordo, citando le continue controversie con la provincia e la preoccupazione che la bozza d'accordo non avrebbe fornito benefici sufficienti al popolo Innu. Non possiamo sostenere un accordo che chiede agli Innu di accettare gli impatti e i rischi di un progetto su larga scala, mentre i benefici finanziari vanno ad altri, ha dichiarato in un comunicato stampa diffuso ieri sera. Wakeham ha indicato che intende comunque incontrare la nazione Innu e ha riconosciuto che il suo governo aveva ancora questioni in sospeso da risolvere con il popolo Innu. Hydro-Québec e Newfoundland and Labrador Hydro sono coproprietari e gestori di una centrale elettrica da 5.248 megawatt situata sul San Lorenzo a Churchill Falls, considerata una delle più grandi centrali elettriche sotterranee al mondo. Tuttavia questa centrale idroelettrica è da tempo fonte di risentimento nei confronti del Quebec da parte di Terneuve Labrador in base a un contratto che forzava piuttosto la centrale a vendere a Hydro-Québec dell'elettricità a una cifra irrisoria. Ricordo che la centrale fornisce circa il 15% dell'energia del Quebec a una tariffa che molti appunto definiscono praticamente nulla. Il nuovo accordo anticipa di 15 anni la fine di questo controverso contratto. Hydro-Québec continuerà ad acquistare la maggior parte delle elettricità, ma a tariffe progressive più elevate. L'accordo prevede anche diversi nuovi progetti, tra cui una centrale idroelettrica da 2700 megawatt a Gull Island, studi di fattibilità per una seconda centrale a Churchill Falls e un parco eolico nella regione del fiume Churchill. Mark Carney ha definito l'accordo il più grande investimento in energia pulita nella storia del Nord America. Il governo federale, ricordo, ha stanziato 10 miliardi di dollari a suo sostegno. Muoversi a Montreal non sarà facile la settimana prossima, quando la città accoglierà per la seconda volta nella sua storia i campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, che causeranno disagi che varieranno nel tempo, alcuni dei quali sono già in vigore da diversi giorni. Gli organizzatori desiderano ricordare a tutti che il traffico sarà probabilmente fortemente congestionato per tutta la settimana. Si consiglia l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. A tal proposito, l'autorità metropolitana dei trasporti ha creato un abbonamento speciale da $55 per l'evento, che consente viaggi illimitati nelle zone A, B e C per tutta la durata della competizione. Se intendete spostarvi a piedi, saranno disponibili diversi attraversamenti pedonali, sia permanenti che temporanei. La loro posizione e gli orari degli attraversamenti pedonali temporanei, nonché le chiusure delle strade, sono indicati su una mappa che è pubblicata su vari siti, poiché cambia quotidianamente. Ricordo che il sito principale dell'evento, che ospita la maggior parte delle partenze e tutti gli arrivi, si trova proprio ai piedi del Mont Royal, sull'Avenue du Parc, tra l'Avenue Pine e l'Avenue Mont Royal, già chiusa da oltre una settimana. Lì è anche allestito un villaggio per i fan. Il sito principale della competizione si trova vicino alle stazioni della metropolitana Mont Royal, linea arancione, Place des Arts, linea verde. Già a partire da domani, giorno precedente la prima gara, la città sarà già fortemente congestionata, poiché i ciclisti occuperanno le strade dalle 7 alle 14:30 per allenarsi. Le competizioni proseguiranno fino a domenica 27. La sindaca di Montreal, Soraya Martinez Ferrada, valuta tutte le opzioni, comprese quelle legali, per intervenire nell'accampamento di Senza Tetti sulla Rue Notre Dame, dove all'inizio di questo mese, l'11, è stato addirittura trovato un piccolo bambino di un anno. Giovedì ha criticato duramente la premier uscente Christine Fréchet, così come il candidato favorito nei sondaggi, Paul Saint-Pierre Plamondon, per non averla ancora incontrata. Non posso più aspettare, ho bisogno di più potere per agire e valuto tutte le opzioni, anche quelle legali, per capire cos'altro posso fare, ha dichiarato ieri pomeriggio la sindaca. Il giorno prima aveva già suggerito che avrebbe risolto la questione con o senza il sostegno di Quebec. Se Christine Fréchet e Paul Saint-Pierre Plamondon sono candidati che prendono sul serio la situazione, dovrebbero venire a incontrare la sindaca di Montreal, responsabile di almeno il 50% del problema dei senza tetto in Quebec, ha aggiunto la sindaca. Parlando di municipio, i consiglieri comunali di Montreal voteranno già la settimana prossima su una proposta di regolamento comunale che vieta gli insulti nei confronti degli agenti di polizia e degli altri dipendenti comunali, inclusi anche i dipendenti della STM. I trasgressori rischiano multe da $350 a $1,000 per una prima infrazione e fino a $2,000 per le infrazioni successive. La Columbia Britannica ha adottato un nuovo codice di fuso orario in linea con la decisione di mantenere permanente l'ora legale tutto l'anno. E a tal proposito devo dire che segue l'esempio dell'Alberta e dello Yukon, e anche il premier del Manitoba, Joaquin, ha annunciato ieri che la provincia manterrà l'ora legale tutto l'anno. E infine gli elettori del Quebec avranno in media 7 candidati per circoscrizione sulla scheda elettorale per le provinciali del 2026. Il periodo di presentazione delle candidature si è infatti ufficialmente concluso ieri pomeriggio. Vi sono un totale di 908 candidature che sono state ufficialmente accettate nelle 127 circoscrizioni della provincia. Il numero di candidature all'interno dei 21 partiti autorizzati è in aumento rispetto alle elezioni del 2022. La circoscrizione di Verdun si distingue con ben 13 candidati sulla scheda elettorale, il numero più alto in Quebec. 5 partiti presentano candidati in tutte le 127 circoscrizioni: l'Équipe Christine Fréchet Coalition Avenir Québec, il Partito Conservatore del Quebec, il Partito Liberale del Quebec, i Parti Québécois e Québec Solidaire. Climat Québec ha 52 candidati, il Partito Nul ne ha 38, il Partito Verde 37, il Partito Canadese del Quebec 29, il Partito Popolare del Quebec, non avendo presentato nessun candidato, perde la sua autorizzazione. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
4: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo-americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo.
5: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui, rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta, determinante l'intervento di un compagno di scuola. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein a Giorgia Meloni per un patto di 5 punti su clima e energia, tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa premier. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.61, il dollaro statunitense questa mattina è quotato $1.40.
6: Previsioni del tempo.
3: Bella giornata soleggiata, più fresca, 16 gradi all'esterno percepiti a 15, si va a una massima di 20 con una sensazione identica e nella notte scendiamo a un freddo 6 gradi percepito a 4. Bel fine settimana davanti a noi, solo 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia domenica, ma fresco, domani massima di 16, domenica di 19. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle 9. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vetto al microfono, il vostro risveglio di questo venerdì 18 settembre.
0: Anche lui oggi compie 62 anni, stiamo parlando di Marco Masini, cantante, appunto nasce oggi nel 1964 e poi ascolteremo Canto d'amore.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di tonno ideali per il barbecue, 16,99 la libra. Gamberi d'Argentina, 16,20, 2 libre, 24,99. Avocado o mango, 4 per 5 dollari. Rib steak, 18,99 la libra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
4: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
5: Fino al 23 settembre, filetto di salmone dell'Atlantico fresco, 9,99 la libra. Uva senza semi, 1,99 la libra. Cosce di pollo, 2,29 la libra. Fichi neri, 9,99 la cassa. Tonno cedar sott'olio, 80 grammi, 69 centesimi l'uno. Pizza stromboli, 3,99 l'una. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
4: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: basta il tempo di un fiore.
1: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Mele Paula Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier. Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
4: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
5: Vino, vino, vino, vino, vino, vino.
2: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain

0: Lo sport del venerdì.
1: Sì, iniziamo con le partite, signore e signori. Partite che si gioca la prima oggi del campionato di Serie A. Ovviamente Monza-Sassuolo questo pomeriggio alle 14.45. Domani sabato c'è Bologna-Torino e anche Udinese-Cagliari alle 9. A mezzogiorno l'attesissima partita Roma-Inter, dico attesissima non perché è la mia squadra ma perché sono i due capolisti attualmente, e poi alle 14.45 Venezia-Lazio, e poi domenica Fiorentina-Napoli alle 6.30, Frosinone-Como alle 9, così come Parma-Genoa. Vi sto dando ovviamente gli orari di Montreal. Juventus-Atalanta a mezzogiorno e infine il posticipo Milan-Lecce alle 14.45. Queste sono le partite del campionato. Parlando di Milan, sì, non so se hai letto la notizia, ma tu dicevi panettone a Morim, effettivamente già sotto accusa è il vostro allenatore,
2: c'è scritto,
1: per via del flop in Europa.
2: C'è scritto abbiamo fiducia ma
1: non so se l'avrà con l'uvetta passa o con i canditi ancora sto panettone, dobbiamo decidere.
2: La Juventus ha vinto contro NEC
1: 5-0. Lui era occupato a cercare Laura, lui Laura non c'è, no, comunque è scritto NEC, tra l'altro squadra dei Paesi Bassi, non sì, sapevo io, no.
2: E
1: di bassa classifica secondo
2: molto
1: me
2: no, ma lì sono abituati, no, il problema è che sentivo, no, il nostro è corrispondente
1: il
2: italiano,
1: il problema è che chi ha segnato è impronunciabile,
2: no, vabbè, a parte quello lì che non lo diciamo, ma no, che hanno preso da fonti che hanno visto la partita in Italia, che il NEC, faceva il fuorigioco da centrocampo. Il problema è che se tu a centrocampo non c'è il fuorigioco, se tu sei prima della linea del centrocampo e sei da solo e ti passa la palla e vai, non è fuorigioco. Hanno preso due gol così. E quindi
1: e ora, già adesso stanno rivedendo un attimino come la regola del fuorigioco no, per la prossima partita.
2: C'è da rivedere alcuni
1: schemi. Sarebbe
2: utile
1: conoscere queste regole comunque in Italia.
2: Senti,
1: sì.
2: Niente, so che ti ho incuriosito. Grazie. Con la storia dei...
1: No, non me ne frega niente. Parliamo piuttosto di cose importanti, caro Ivan.
2: Vabbè, quello lì è importante perché lo stanno.
1: Stai parlando? Parlane allora. Se
2: no, il tennis, visto che non devi parlare più di calcio, c'è questa. C'è sempre stata, ma adesso viene un po' abbandonata. Di incendiare i campi, cioè lo buttano proprio della terra e sopra ci mettono la benzina per incendiare i campi.
1: Perché?
2: Perché succede spessissimo. Dopo aver piovuto sui campi di terra l'assorbimento dell'acqua e aspettando che la terra secchi per tornare a giocare, hanno trovato questo metodo per accelerare appunto l'asciugatura del terreno, solo che si sono accorti che è un po' pericoloso, voglio dire. Anche perché le persone sono lì. Poi c'è una bella storia di un giocatore indiano, lui si chiama
1: qualcosa,
2: Dakshinewar, che sta giocando la qualificazione alla Coppa Davis insieme appunto all'India. Gioca con le scarpe da tennis, però avvolto da scotch tape, perché per dirti che non hanno neanche i soldi per comprarsi un paio di scarpe. E questo risaliamo alla storia per cui Sinner e i primi 50-100 al mondo stanno lottando per far sì che i tornei aumentino in molti premi, non tanto per loro ma per quelli che sono indietro e devono pagarsi appunto tutto tra hotel e viaggio e tutto quanto. Poi c'è un'altra curiosità che riguarda il tennis. Sicuri di giocare
1: ti vedo preparatissimo.
2: No, scusami, sto pensando alle ATP Finals. Finora sono Alcaraz,
1: Alcaraz.
2: Yannick e mi mandi confusione, mi mandi Zverev. E molti si chiedono, ma perché Shelton, che è terzo, e Alcaraz è quarto, lui ha la sicurezza di essere già qualificato? Perché i vincitori degli Alcaraz ha vinto l'Australian Open. No, ma mi fai delle facce che mi confondo. Alcaraz, Sinner e Zverev hanno vinto rispettivamente il Grande Slam, l'Australian Open. Comunque, chi vince il Grande Slam ha diritto di partecipare.
1: Le vostre lamentele al
2: 7-9-0-0-5. Ma no, mi stai mandando. Basta, non parlo più. Parla te.
1: Oh, è che crimine.
2: È che crimine. Sono mica qui a dire che
1: Dunque.
2: Vabbè, ma dillo.
1: No, perché stavi stavi parlando di curiosità. Io ne ho una per te di curiosità per questo Grand Prix ciclismo che sta per iniziare qui a Montreal.
2: Oui, che usa le biciclette per correre.
1: Allora, parlando di biciclette, ci sono due biciclette dell'equipe italiana che sono state rubate nel parcheggio dell'hotel dove alloggiano gli atleti. Sotto parcheggio sotterraneo. Dai. Cioè è entrato un tipo, ha staccato la bici, è uscito e poi ha detto al suo amico: ma chi chiede le bici lì che sono la fine del mondo? L'amico è andato, ha portato via anche l'altra bici. Ora, sono biciclette che appartengono a due corridori italiani, adesso i nomi, aspetta che te li dico, perché tra l'altro si chiamano tutti e due Matteo, manca a farlo apposta. Matteo Sabrero è uno dei due, e Matteo, vabbè, insomma, i nomi non sono importanti, sono due atleti, Mattia Cattaneo, ecco, è l'altro, e Mattia Sabrero, non Matteo, Mattia. Ora, chiaramente c'hanno le telecamere, c'hanno tutto, quindi li hanno recuperati in tempo zero.
2: Le hanno trovate le biciclette?
1: Ma sai perché?
2: Perché era il cameriere, no?
1: Che questo imbecille che ha rubato la bicicletta l'ha messa poi su Facebook Marketplace, chiaramente, bicicletta da $27,000.
2: Sì, no, perché sono
1: 27.000 dollari, la metti su Facebook, se ne sono accorti in tempo zero. Però una è ancora introvabile, una l'ha recuperata, una è introvabile, lui è stato arrestato, chiaramente, lui e il suo amico, perché voglio dire, adesso non so, è furto, ma non è solo furto, è anche intrusione, sai, quelle robe
2: in
1: lì,
2: luogo privato,
1: esatto, tutte quelle robe lì.
2: Vabbè, comunque.
1: No, ma era curiosa.
2: No, anche perché quelle biciclette lì
1: $27,000 dollari l'una,
2: ma certo, sono tutte fatte in titanio, materiali super leggeri, tecnologicamente avanzatissime. Quella che tu mi ricordo che era
1: lui invece di avanzato vedo ben poco questo personaggio che ha rubato le biciclette. No, era curiosa come, come notizia, anche perché ricordo, verificate bene prima dei vostri spostamenti a partire, perché effettivamente è tutta la settimana sto campionato, sono competizioni tutti i giorni, da junior, maschile, femminile,
2: poi si allenano,
1: cronometro,
2: come hai detto tu,
1: poi si allenano, quando si allenano non è che dicono vabbè, lasciamo il traffico, tanto
2: a Montreal non è neanche pericoloso il traffico,
1: e voilà,
2: già. Però stanno aggiustando le buche,
1: sì, ma dove passa la bicicletta?
2: Effettivamente ti devo dare ragione, perché la corsia che salgo io, dove oggi ti ho detto che è bello chiuso, e dalla mia parte c'è proprio un'asfaltatura e dall'altra parte hanno messo giù che sembra un biliardo.
1: E ti posso anche confermare che a Vilsanrò non passerà questo i ciclisti.
2: Ho capito dal tuo cicolio della macchina che hai.
1: Ci ho già lasciato due sospensioni, va bene, questo
2: è lo sport per oggi.
1: Ah sì?
2: Sì, perché siamo
1: pieni di...
2: Bene,
1: quindi vi rinviamo... No, volevo solo dire, perché hai parlato di tennis, c'è la Coppa Davis che comincia, e il Canada...
2: A Quebec.
1: E voilà, e Félix Auger-Aliassime vi partecipa. Dicono che ha tutto da perdere lui, partecipando a questa cosa qua.
2: Sì, si è scusato, si è rammaricato di non essere stato presente qui a Montreal al torneo, ma ha detto purtroppo...
1: Il traffico,
2: no, perché io l'ho visto allenarsi, però ha fatto un movimento il giorno dopo,
1: lento, in un altro, come la canzone.
2: Ha fatto un movimento che si è un po' infiammata la, la schiena.
1: E poi c'è anche una notizia di Formula 1 che anche qui è un po' una curiosità, si era diffusa la notizia che lo stesso Lewis Hamilton aveva chiesto il licenziamento, alcuni licenziamenti dell'equipe Ferrari. Adesso lui l'ha negato completamente, chiaramente.
2: È possibile, non è lui che
1: non ha mai chiesto. Alcuni membri del personale della Ferrari girava questa notizia che lui come pilota aveva detto questo non lo voglio più vedere, e invece poi si è rivelato tutto falso. Importante da sottolineare, perché voglio dire, non vorremmo creare zizzanie.
2: Noi no. Bellissima
1: la canzone?
2: No, questa notizia che hai dato è, aggiungiamo,
1: anche bellissima, di Annalisa.
2: Annalisa, certo.
1: Non è bruttina la
2: Annalisa. No. È sposata però.
1: E allora? Anche io.
2: Dov'è col tecnico di palco. Okay. Con un tecnico di un palco.
1: Quindi?
2: Niente.
1: Noi attori.
2: Ma che cosa vuoi attori? Vabbè.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514 271 0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514 321 2146. E da Mosti Mondiale, salute!

0: scoprite di più su lidelislafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime torte per tutte le occasioni, pane, pizza, dolci e servizio di catering. Dediche a richiesta con Vittoria Zorfini ogni venerdì dalle 15 alle 15.30, offerto da pasticceria panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Vigno Celia Nar vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Celia Nar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Celia Nar è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.

0: sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
1: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Mele Paula Red e l'uovo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
3: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
4: Piovra dalla Spagna, 9,99 la libra. Piccole seppie o piccoli polpi, una libra, 7,99. Pasta rummo, 500 grammi, 2,99. Caffè espresso Kimbo, 10 capsule, 3,99. Sedano, 4 per $5.
3: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prix. Scoprite la differenza.

0: Bambina.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
2: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina, domenica 20 settembre, ore 11, presso la chiesa Madonna della Difesa, al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ora di punta, che è stata più semplice della media come ogni venerdì, ma senz'altro molto più semplice di quello che comincerà ad essere il traffico nella prossima settimana. Attualmente c'è un intralcio importante per raggiungere il tunnel Ponte Louis Polyte La Fontaine, ma solo direzione Boucherville e solo da Sherbrooke. Poi Saint-Léonard a Papineau il primo rallentamento, Rockland il secondo per la metropolitana ovest. C'è un rallentamento anche per Descaries Nord e Descaries Sud, ma solo vicino alla metropolitana, quindi l'incrocio tra la 15 e la 40, e 40 est anche alquanto bloccata da Cavendish. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il governo di Terre-Neuve-Labrador ha votato a favore di un accordo multimiliardario per la condivisione dell'energia del Labrador con Hydro-Québec, sebbene la votazione sia passata con un margine molto ristretto. I 20 membri conservatori dell'Assemblea legislativa della provincia si sono alzati ieri sera per approvare l'accordo proposto, un membro indipendente si è unito a loro. I restanti 18 membri, 15 liberali, 2 neodemocratici e un indipendente, si sono invece alzati per opporsi. Questo accordo proposto è il culmine di anni di negoziati, un cambio di governo e un processo di rinegoziazione, e ha suscitato un misto di preoccupazione, rabbia e speranza in una provincia che cerca disperatamente di porre fine a una storia segnata da guasti idroelettrici e da un debito schiacciante e persistente. Sono molto orgoglioso di questo accordo, ha dichiarato il premier Tony Wakeham ai giornalisti poco dopo il voto, aggiungendo di essere fiducioso che il suo team negoziale avesse preso la decisione giusta. Ora abbiamo a disposizione un'energia che non abbiamo mai avuto prima e possiamo decidere cosa farne, ha affermato. Questa collaborazione apre la strada al più grande progetto di energia rinnovabile del Nord America e contribuirà alla prosperità del Quebec per le generazioni a venire, ha dichiarato Claudine Bouchard, presidente e CEO di Hydro-Québec. L'ente pubblico ha sottolineato che l'accordo contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico del Quebec per i prossimi 50 anni. La votazione ha fatto seguito a un dibattito di 4 giorni sull'accordo non vincolante che propone progetti di sviluppo idroelettrico ed eolico per un valore di oltre 50 miliardi di dollari lungo il fiume Churchill, fiume che con le sue ampie sponde attraversa il Labrador centro-meridionale, nonché il territorio tradizionale degli Innu, ed è da tempo considerato il fiore all'occhiello della provincia per il suo immenso potenziale idroelettrico. La nazione Innu aveva esortato però i rappresentanti del governo a votare contro l'accordo, citando le continue controversie con la provincia e la preoccupazione che la bozza di accordo non avrebbe fornito benefici sufficienti al popolo Innu. Non possiamo sostenere un accordo che chiede agli Innu di accettare gli impatti e i rischi di un progetto sulla larga scala, mentre i benefici finanziari vanno ad altri, aveva dichiarato la popolazione in un comunicato stampa diffuso ieri sera. Wakeham ha indicato che intende comunque incontrare la nazione Innu e ha riconosciuto che il suo governo aveva questioni in sospeso da risolvere con lo stesso popolo. Hydro-Québec e la Newfoundland and Labrador Hydro sono proprietari e gestori di una centrale elettrica da 5.248 megawatt situata sul Saint-Laurent a Churchill Falls, considerata una delle più grandi centrali elettriche sotterranee al mondo. Tuttavia questa centrale elettrica è da tempo fonte di risentimento nei confronti del Quebec e a Terre-Neuve e Labrador, poiché in base all'attuale contratto operativo firmato nel 69, Hydro-Québec paga la maggior parte dell'energia prodotta da Churchill Falls a una cifra irrisoria, una frazione di centesimo per kilowatt ora, e la centrale elettrica fornisce circa il 15% dell'energia del Quebec a tale tariffa. Il nuovo accordo anticipa di 15 anni la fine di questo controverso contratto. Hydro-Québec continuerà ad acquistare la maggior parte dell'elettricità prodotta a Churchill Falls, ma a tariffe progressive più elevate. L'accordo prevede anche diversi nuovi progetti, tra cui una centrale idroelettrica da 2.700 megawatt a Gull Island, studi di fattibilità per una seconda centrale a Churchill Falls e un parco eolico nella regione del fiume Churchill. Carney ha definito l'accordo il più grande investimento in energia pulita nella storia del Nord America. Il governo federale ha stanziato 10 miliardi di dollari a sostegno di tale progetto. Muoversi a Montreal non sarà facile la settimana prossima, quando la città accoglierà per la seconda volta nella sua storia i campionati del mondo di ciclismo su strada, che causeranno disagi che varieranno nel tempo, alcuni dei quali sono già in vigore da diversi giorni. Gli organizzatori dell'evento desiderano ricordare a tutti che il traffico sarà probabilmente fortemente congestionato per tutta la settimana. L'autorità metropolitana dei trasporti ha creato a tal proposito un abbonamento speciale da $55 per l'evento, che consente viaggi illimitati nelle zone A, B e C per tutta la durata della competizione. Se intendete spostarvi a piedi, saranno disponibili diversi attraversamenti pedonali, sia permanenti che temporanei. La loro posizione e gli orari degli attraversamenti pedonali temporanei sono indicati sulla mappa pubblicata su vari siti, che illustra le chiusure stradali e i percorsi di attraversamento, che cambieranno quotidianamente. Il sito principale dell'evento, che ospita la maggior parte delle partenze e tutti gli arrivi, si trova ai piedi del Mont Royal, sull'Avenue du Parc, tra l'Avenue Pine e l'Avenue Mont Royal, già chiusa da oltre una settimana. Lì è anche allestito un villaggio per i fan. Il sito principale della competizione si trova vicino alle stazioni della metropolitana Mont Royal per la linea arancione e Place des Arts per la linea verde. Ricordo che già domani, sabato 19 settembre, è il giorno prima della prima gara e la città sarà già fortemente congestionata, perché i ciclisti occuperanno le strade dalle 7 alle 14.30 per allenarsi. Le varie competizioni si protrarranno fino a domenica 27 settembre. La sindaca di Montreal, Soraya Martinez Ferrada, valuta tutte le opzioni, comprese quelle legali, per intervenire nell'accampamento di senza tetto della Rue Notre-Dame, dove l'11 settembre scorso è stato addirittura trovato un bambino di soli un anno. Giovedì ha criticato duramente la premier uscente Christine Fréchet, così come il candidato favorito nei sondaggi, Paul Saint-Pierre Plamondon, per non averla ancora incontrata. «Non posso più aspettare, ho bisogno di più potere per agire e sto valutando tutte le opzioni, anche quelle legali, per capire cos'altro posso fare», ha dichiarato la Martinez Ferrada nel pomeriggio. Il giorno prima aveva già suggerito che avrebbe risolto la questione con o senza il sostegno di Quebec. «Se Christine Fréchet e Paul Saint-Pierre Plamondon sono candidati che prendono sul serio la situazione, dovrebbero venire ad incontrare la sindaca di Montreal, responsabile di almeno il 50% del problema dei senza tetto in Quebec», ha aggiunto la sindaca. Parlando di municipio, i consiglieri comunali di Montreal voteranno già la settimana prossima su una proposta di regolamento comunale che vieta gli insulti nei confronti degli agenti di polizia, ma anche degli altri dipendenti comunali. L'amministrazione Martinez Ferrada propone un regolamento che vieta intimidazioni, molestie, minacce, insulti o abusi verbali o qualsiasi comportamento offensivo, umiliante, abusivo, violento o aggressivo nei confronti di un dipendente di servizio. L'ufficio del sindaco ha anche aggiunto che i dipendenti della STM rientrano in questa categoria. I trasgressori rischieranno multe da $350 a $1,000 per una prima infrazione e fino a $2,000 per le infrazioni successive. La Columbia Britannica ha adottato il nuovo codice di fuso orario, in linea con la sua decisione di mantenere permanentemente l'ora legale tutto l'anno. Il Ministero dei Servizi ai Cittadini ha dichiarato in un comunicato stampa che la provincia ha iniziato a utilizzare l'ora del Pacifico, abbreviata in PCT, Pacific Time, per il suo nuovo fuso orario. Questa denominazione sostituisce l'uso di Pacific Standard Time e di Pacific Daylight Time, precedentemente utilizzate a seconda del periodo dell'anno. Nella Columbia Britannica gli orologi vengono generalmente spostati indietro a novembre, ma rimarranno alla stessa ora, una misura che secondo il governo provinciale garantirà coerenza e minori disagi ai ritmi del sonno e alle routine quotidiane. Lo Yukon ha effettuato il passaggio 6 anni fa, mentre l'Alberta ha seguito l'esempio della Columbia Britannica quest'anno. Il premier del Manitoba, Wab Kinu, ha tra l'altro annunciato ieri che la provincia vuole mantenere l'ora legale anch'essa tutto l'anno. Gli elettori del Quebec avranno in media 7 candidati per circoscrizione sulla scheda elettorale per le provinciali del 2026. Il periodo di presentazione delle candidature si è ufficialmente concluso ieri pomeriggio. Un totale di 908 candidature sono state ufficialmente accettate nelle 127 circoscrizioni della provincia. Ricordo che il numero di candidati all'interno dei 21 partiti autorizzati è in aumento rispetto alle elezioni generali del 2022. La circoscrizione di Verdun si distingue con ben 13 candidati sulla scheda elettorale, il numero più alto nella provincia. 5 partiti presentano candidati in tutte e 127 le circoscrizioni: Équipe Christine Fréchette Coalition Avenir Québec, il Partito Conservatore del Québec, il Partito Libérale del Québec, i Parti Québécois e Québec Solidaire. Climat Québec ha 52 candidati, il Partito Nul ne ha 38, il Partito Verde ne ha 37, il Partito Canadese del Québec 29, il Partito Popolare del Québec, non avendo presentato nessun candidato, perde la sua autorizzazione. L'età media dei candidati è di 47 anni, la fascia media d'età 40-49 anni è la più numerosa, 253 candidati, pari al 28% dei totali. Ricordo anche che il 43% dei candidati è di sesso femminile, 387 donne su 908 candidati, la stessa percentuale del 2022. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime 2 settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti, ma anche all'interno della stessa opposizione. Malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elislein, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energie e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro a quest'ora vale $1.60, stabile la valuta statunitense che è ancora scambiata a $1.40.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata, preludio di un bel fine settimana. Via attualmente all'esterno dei nostri studi, comunque freschino, abbiamo 16 gradi percepiti come tali. Andremo a una massima di 20 percepita a 20 con il sole. La notte prossima un bel freddo, 6 gradi percepito a 4. Domani sabato giornata simile, 16 la massima, 8 la minima, qualche nuvoletta in più domenica e un 40% di possibilità anche di qualche goccia di pioggia. 19 la massima, 9 gradi la minima, e anche l'inizio della settimana prossima si preannuncia soleggiato. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia.

Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché Lagoria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché Lagoria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier.

0: Mercatino ufficialmente aperto, lo potete raggiungere al 514 790 0251. Mi hanno detto di dirlo più lentamente, ci ho provato. Ricordo che non accettiamo nulla nel settore delle armi, trasporto a motore, richieste offerte di lavoro e immobiliare. Per il resto, come dico sempre, la vostra fantasia, che sappiamo immensa, è il nostro unico limite. Accogliamo dunque la telefonata numero uno di questo mercatino del 18 di settembre. Mercatino, buongiorno. Allo? Mercatino? Cucù. Sì. Mi dica qualcosa. Batta un colpo se è lì. Allo? Niente, andiamo alla prossima. Mercatino, buongiorno. Allo?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: Buongiorno Silvio, come si va?
0: Bene, grazie. E lei?
1: Andiamo bene.
0: Meno male, mi dica.
1: C'ho una pigiatrice elettrica.
0: Sì.
1: Un torchio che 10-12
0: cassette.
1: Ok? Sì. Tre damigiane da 12 gallone.
0: Sì.
1: Due damigiane da 5 galloni.
0: Sì.
1: Una decina di galloni.
0: Sì.
1: E tutto per $350. Ah, c'è un'altra cosa pure. Un filtro per filtrare l'uva, il vino.
0: Più il filtro. Ma detto 350?
1: Sì.
0: Perfetto. Il telefono?
1: 514.
0: Sì.
1: 585.
0: Sì.
1: 7674.
0: E il suo nome?
1: È Vincenzo.
0: Vincenzo, buon fine settimana.
1: Altrettanto a lei.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Pigiatrice elettrica, torchio 10-12 cassette, 3 damigiane 12 galloni, 2 damigiane 5 galloni, 10 galloni, più il filtro per filtrare appunto il vino. Tutto venduto a $350 da Vincenzo. Telefonata numero 1 585 7674 e andiamo con la 2. Mercatino, buongiorno. Allo?
2: Allo?
0: Sì, buongiorno.
2: Silvio.
0: Eccomi.
2: Silvio, buongiorno.
0: Sì, buongiorno a lei, mi dica.
2: Come si va?
0: Bene, grazie, a lei?
2: Bene.
0: Mi fa piacere, mi dica.
2: C'ho 5 bottiglioni da vendere, una macchina per macinare l'uva a 2 rulle e c'ho altre cose per pure da vendere.
0: La macchina
2: $5.
0: Aspetta.
2: E la macchina $60.
0: La macchina è una pigiatrice?
2: Sì.
0: Ha 2 rulli, mi ha detto.
2: 2 rulli.
0: Mi può gentilmente ripetere i bottiglioni quanto?
2: 5 e $5.
0: E la macchina?
2: È $60.
0: Perfetto. Altro?
2: C'ho altre cose da vendere, poi c'ho da fare per cambiare le ruote per d'inverno. Tutto completo a $60 lo stesso.
0: È un Cric questo?
2: No, tutte le chiavi.
0: Ah, le chiavi, ok.
2: Yeah. È un drill pure, c'è un drill automatico, elettrico.
0: E a quanto lo vendiamo?
2: A $60.
0: Ok. Altro?
2: È tutto.
0: Il telefono?
2: 514
0: sì.
2: 352
0: sì.
2: 1301.
0: E il suo nome?
2: Giovanni.
0: Giovanni, buon fine settimana.
2: Grazie, altrettanto buono a voi.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Abbiamo 5 bottiglioni, $5 ognuno, poi una pigiatrice a 2 rulli, $60, e un set di chiavi con trapano per cambio ruote, $60. Giovanni, telefonata 2, 352 1301, si va con la telefonata 3. Mercatino, buongiorno. Allo? Mercatino? Knock, knock. Who's there? Mercatino? Sì, andiamo qua prossimo. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
3: Sì, io avrei un torchio.
0: Sì.
3: Una macina.
0: Sì.
3: Una porta per il bagno, che va sopra il bagno.
0: Per la vasca?
3: C'è una macchina.
0: La porta è per la vasca?
3: Sì, quelle che vanno sopra, diciamo, per chiudere la vasca da bagno.
0: Ecco, la vasca, non la doccia.
3: No.
0: Perfetto.
3: E c'è una macchina per la neve. Tutto questo a quello che vogliono donare.
0: Ok, la spazzaneve è elettrica o a motore?
3: È a motore.
0: Motore. Quindi offerte ragionevoli accettate, via.
3: Esatto.
0: Il telefono?
3: 438.
0: Sì.
3: 492.
0: Sì.
3: 8544. E Filippo.
0: Filippo, buon fine settimana.
3: Grazie anche a lei. Sì.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
0: Torchio Macinino porta per una vasca da bagno e una spazzaneve a motore, offerte ragionevoli accettate da Filippo, telefonata 3 438 492 8544, si va con la 4. Mercatino, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
4: Buongiorno, abbiamo due bolti di plastico.
0: Sì.
4: È un torchio da 20 a 25 cassi.
0: Sì.
4: E gratuitamente. Chiamare il signor Joe 514,
0: sì,
4: 347,
0: sì,
4: 4208. Grazie.
0: 4208?
4: Sì, esattamente.
0: E sono gratis, eh?
4: Gratis, sì,
0: in regalo, via. Grazie, buon fine settimana.
4: Grazie pure a lei. Grazie. Bye bye.
0: Allora, abbiamo due botti di plastica che nel gergo di Silvio è plastodica, ma questo ho scritto io, è sottinteso plastica, e poi un torchio 20-25 cassette in regalo, signore e signori, da Joe, che le offre gentilmente al 347-4208, telefonata 4, si va con la 5. Mercatino, buongiorno.
5: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
5: Ok, io ho un torchio da 40-50 cassette.
0: Sì.
5: Più c'ho una damigiana con il rubinetto da 54 litri.
0: 54, ok.
5: Sì. Poi ci avrei delle macchine per imbottire la salsiccia. Non l'ho mai usata.
0: Macchine al plurale, mi ha detto, eh?
5: Sì, una macchina che mette la carne dentro.
0: Sì.
5: E per riempire la salsiccia.
0: Sì, ok.
5: Prezzi negoziabili.
0: Ok.
5: Chiamare al 514.
0: Sì.
5: 759.
0: Sì.
5: 5171.
0: Sì.
5: Oppure 438.
0: Sì.
5: 337 1022. Antonio.
0: Antonio, buon fine settimana.
5: Grazie, altrettanto. Sì.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo un torchio, questa volta 40-50 cassette d'uva di capacità, una damigiana con un rubinetto, capacità di 54 litri, macchina per la salsiccia, prezzi trattabili con Antonio, telefonata 5 759 5171 oppure 438 337 1022, il primo numero come tutti gli altri, se non ne menziono un prefisso diverso rimane sottinteso il 514. Accogliamo la 6, Mercatino, buongiorno.
6: Silvio?
0: Sì, buongiorno.
6: Sono Vincenzo, state prima telefonata?
0: Sì, Vincenzo.
6: Volevo eliminare il filtro, la macchina per filtrare.
0: D'accordo, eliminato.
6: Grazie.
0: Buona giornata.
6: Altrettanto.
0: Quindi la prima telefonata non ha il filtro, Vincenzo, e ci fermiamo.
7: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
8: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
9: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
10: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
9: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
11: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per 5 dollari.
9: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
11: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Savello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
9: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: raccoglie la telefonata numero 6. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno signora.
1: Sì, sì. Senti Silvio, ho una sedia di ufficio in pelle nera, l'ha pagata $280, la vende per $100.
0: $100?
1: Sì.
0: Altro?
1: No, è tutto.
0: Telefono?
1: 514-619-0390.
0: Sì.
1: E chiedere di Agostino.
0: Agostino, che non è lei, suppongo.
1: No,
0: sono buona giornata, arrivederci.
1: Grazie anche a lei, ciao, ciao.
0: Poltrona da ufficio, una sedia proprio per la scrivania in pelle, signore e signori, valore di $280 a soli $100, venduta da Agostino, telefonata 6, risponde al 6190390, si va con la 7. Mercatino, buongiorno. Allo?
2: Sì.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Mi dica.
2: C'ho una macchina per filtrare il vino e c'ho anche 6 kit di filtri e in buone condizioni, vorrei venderla.
0: A quanto?
2: Allora, il numero $125.
0: Perfetto.
2: Tutto.
0: Telefono?
2: 450.
0: Sì.
2: 252.
0: Sì.
2: 15.
0: Sì.
2: 51.
0: E il suo nome?
2: Graziano.
0: Graziano, altro?
2: No, è tutto.
0: Buon fine settimana, Graziano.
2: Grazie altrettante e buone cose a tutti.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Abbiamo una macchina per filtrare il vino, signore e signori, con tanto di 6 kit di filtri inclusi, $125, venduto da Graziano, telefonata numero 7 450 252 15 51 e si va con la 8. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno Silvia.
0: Buongiorno signora, mi dica.
3: Io, il mio nome è Maria, il numero di telefono è 322-0134. C'ho due damigiane normale, una più piccola, e 4 galloni di vetro, è una macchina per chiudere le bottiglie che si usava una volta sulle birre, a regalarle.
0: Ah, quindi sono i tappi a corona questi?
3: Sì, sì, quelle rotonde, sai, sì, che si mettevano sulle bottiglie.
0: Sì, sì, ok. Tutto in regalo?
3: Tutto regalato, sì.
0: Grazie Maria, buon fine settimana.
3: Grazie, ciao.
0: Arrivederci. Buongiorno. Allora abbiamo due damigiane e un'altra damigiana più piccola, 4 galloni di vetro e una tappatrice per i tappi a corona, tutto offerto gratuitamente da Maria, telefonata 8 322 0134, e andiamo con la telefonata 9. Mercatino, buongiorno. Allo? Sì. Pronto.
4: Good morning, Silvio.
0: Good morning.
4: And Ivan, have yourself a great weekend.
0: Thank you very much. Can I
4: You're
0: do
4: very welcome.
0: That's it. Oh, ma che gentile. Solo per ora, so che non hai capito, ma ti auguro un buon fine settimana.
5: Ho capito.
0: Tu è William.
5: Lo spagnolo per me non è segreto.
0: Esatto. Andiamo al telefono.
5: Puoi fare l'altra telefonata.
0: Sto aspettando che chiudi il tuo microfono. Mercatino, buongiorno.
6: Buongiorno Silvia.
0: Buongiorno, mi dica.
6: Sono Gianna.
0: Come stai?
6: Benissimo.
0: Meno male. Una meraviglia.
6: Bravo. Mio figlio cerca una macchina di lavare in buone condizioni.
0: Ok.
6: Ok.
0: Oh,
6: non mi tocca lavare a me.
0: No, no, gliela troviamo, non ti preoccupare. Già nel telefono
6: 514.
0: Sì.
6: 887.
0: Sì.
6: 3421.
0: Lasciamo il tuo, sì. Sei tu che rispondi.
6: Sì, sì.
0: Perfetto, grazie Gianna.
6: Grazie. Confine,
0: ti auguro di trovarlo. Arrivederci.
6: Grazie anche a me. Ciao.
0: Si cerca una lavatrice, signore e signori, per il figlio di Gianna, se no gli tocca lavare lei la roba. 887-3421, se avete una lavatrice, ovviamente in buone condizioni, Gianna, 887-3421, telefonata 9, sosta.
7: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Caris? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
8: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514 585 3336.
9: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

0: E ritorniamo al nostro mercatino di questo venerdì 18 settembre. Stiamo per accogliere, signore e signori, la telefonata numero 10. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Prima cosa vorrei avere il numero di telefono, la persona che cercava la lavatrice.
0: Allora.
1: Ho preso 887-34-6-61, mi sono sbagliata.
0: No, 34-21-21.
1: 21.
0: Sì.
1: Perché c'è una persona che aveva fino a due giorni fa una lavatrice da vendere che possa annunciare il loro numero di telefono.
0: Certo.
1: 514.
0: Sì.
1: 515-7092. Qualcuno che cerca la lavatrice, poi c'è anche altre piccolezze da vendere che hanno dovuto svuotare la casa. Ho da vendere quel famoso barbecue.
0: Signora, prima di
1: qualsiasi offerta ragionevole me lo voglio proprio sbarazzare.
0: Signora,
1: perché chi chiama viene grande, piccolo, comunque.
0: Toc. Signora, chiedo scusa, mi può dire il nome della persona che vende la lavatrice?
1: Sami,
0: perfetto. Quindi lei ha un altro...
1: Salvatore, comunque, Sami, Salvatore, quello è.
0: Ok, perfetto. Allora, mi diceva, lei ha un barbecue?
1: Sì, lo Master Chef con le griglie sempre di ceramica, quindi qualsiasi offerta me lo voglio proprio sbarazzare.
0: Perfetto.
1: Poi c'ho un barile nuovo, mai usato, un piccolo barile.
0: Sì.
1: Che è questo col coperchio sigillato, e c'ho anche la usa per travasare, l'imbuto, insomma un po' di attrezzi.
0: Ok.
1: E c'ho un passapomidoro, che anche quello è manuale, e anche quello qualsiasi offerta proprio le lo voglio proprio regalare.
0: Ok.
1: Una scala d'alluminio di 7 piedi, e c'ho tante altre cose. Per oggi questo è tutto.
0: Il telefono
1: 514-322-5235.
0: Il nome?
1: Maria,
0: buon fine settimana.
1: Grazie altrettanto.
0: Arrivederci.
1: Maria.
0: Allora, abbiamo una Salvatore che vende una lavatrice. Quindi Gianna, se sei all'ascolto, forse abbiamo trovato la tua lavatrice. 515-7092 515 70 92, ed è la telefonata 10. Poi invece la signora Maria, telefonata 11, ha un barbecue Master Chef con griglie in ceramica, un barile con coperchio sigillato e tubo ed imbuto per il travaso, una spremi pomodoro manuale e una scala d'alluminio di 7 piedi. Offerte ragionevoli accettate da Maria. Telefonata 11, 322 5235. Ci fermiamo.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per 5 dollari.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Savello di Roma, 17,99 la libra.

giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: di tutti i giorni, scarpe da ginnastica e zaini, senza dimenticare la loro collezione di scarpe in pelle Geox, con suole antiscivolo che non lasciano segni, disponibile fino al numero 41. Approfittate anche delle offerte di fine stagione su scarpe e sandali estivi. Chaussure Larry al 3090 Le Gendres, nel quartiere Saint-Michel, aperti da lunedì al sabato.
1: Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514 790 0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buoni

0: Pasticceria panetteria dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs, barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per 5 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Sabello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Ritorniamo al nostro mercatino. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Io tengo un torcio a vendere.
0: Torcio?
1: Con la macchinina elettrica e domando $400. E di più c'ho la damigiana a $25 l'una. E c'ho una marcetta per l'antica pade, nuova. E domando 130. E c'ho una soggia a rotelle e domando 130. La marciata domanda $80.
0: Ah, ok.
1: Il mio numero di telefono è 514-323-8632. Signor Antonio.
0: Signor Antonio, buon fine settimana.
1: Grazie, anche a voi.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo un torchio con un macinino venduto a $400, delle damigiane vendute a $25, una marchette, o se preferite il termine tecnico, un deambulatore venduto a $80 e una sedia a rotelle venduta a $130. Telefonata 12, signor Antonio, 323-8632, e si va con la 13. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Mi dica.
2: Io ho 6 piccole damigiane, 18 litri e 23 litri che voglio vendere per $5 ogni uno.
0: Sì.
2: E il telefono è 514-497-8719.
0: 497. Ops, 8719.
2: Michele.
0: Michele, buon fine settimana.
2: Grazie, ciao.
0: Arrivederci. Allora, Michele, 497-8719, 6 damigiane, 18-23 litri a $5 ognuna. Telefonata 13, ci fermiamo.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per $5.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Savello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
5: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
6: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'Uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
7: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi dell'Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete l'Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
8: Caro Silvio, buon weekend a tutti quanti e ciao a Twitch.
0: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto. Prima di darvi l'appuntamento alla programmazione che segue, voglio ricordare a tutti i nostri amici all'ascolto che Vittoria e il sottoscritto saranno in diretta domenica mattina dal Centennial Park di Dollard des Ormeaux in occasione della marcia per la ricerca relativa alla malattia policistica renale. canale NPKD Walk, signore e signori, potete iscrivervi al parco stesso, noi saremo lì già a partire dalle 9, saremo in onda con Alessandro Fortino. Per quanto mi concerne vi invito a rimanere sintonizzati, segue il programma Domani Sposi con Sonia Benedetto, poi ricordo alle 15 il Buon Pomeriggio condotto da Vittoria Zorfini. Il sottoscritto vi ritrova, se non domenica, direttamente lunedì mattina, stessa ora, stesso canale. Silvio, ciao ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi invitiamo all'ascolto di Domani Sposi, a cura di Sonia Benedetto. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenais, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori di CFMB 1280 e benvenuti a un'altra puntata di Domani Sposi, questo venerdì 18 settembre. Al microfono Sonia Benedetto, un'altra puntata carica di emozioni, carica di tante bellissime canzoni d'amore e soprattutto le vostre telefonate. Lo spero comunque. 514-790-0251 per fare gli auguri alle coppie che si sposeranno domani 19 settembre oppure nelle prossime settimane. È molto importante perché oggi vi annuncio che è l'ultima puntata di questa edizione 2026 di Domani Sposi, quindi come si usa dire in francese, c'est la dernière chance per quest'anno di fare i vostri auguri in onda, e dico in onda perché comunque attraverso i social media continuerò a dedicare dei video recap e best of di Domani Sposi 2026. Però intanto oggi pensiamo agli auguri in onda, in diretta, 514-790-0251. Andiamo ad ascoltare subito la prima canzone, Che sapore ha, di Alessandra Amoroso.

0: Eccoci di ritorno, dico di ritorno se per caso vi siete appena sintonizzati, perché ho fatto l'introduzione della puntata di questo Domani Sposi di quest'oggi qualche minuto fa, quindi se vi siete appena sintonizzati, ben arrivati. Come sapete, 514-790-0251 per fare gli auguri agli sposi, soprattutto perché oggi è l'ultima puntata per il 2006, mi raccomando, non andate dicendo finito, non si fa più Domani Sposi, no, to be continued, da continuare. E parlando di continuare e di auguri, c'è qualcuno qui in studio che ha deciso di non telefonare e si chiama Silvio Orvieto.
1: Carissima, buongiorno, grazie di accogliermi in Domani Sposi, anche se risale a qualche anno fa il mio di matrimonio, ma
0: pochissimi.
1: Un paio d'anni solamente. Comunque, ridendo e scherzando, non mi fai sentire vecchio, anche perché ti devo dire la verità. Le due persone a cui voglio fare gli auguri oggi, se me lo consenti, anche perché ho sentito, ero sconvolto, pensavo che andasse avanti, invece termina questa edizione, ma riprende senz'altro l'anno prossimo.
0: Esatto.
1: I matrimoni tra gli italiani rimane comunque una tradizione importante.
0: Certo,
1: da sottolineare, da
0: poi si parla di matrimoni, ma il bello del matrimonio, Silvio, è che permette, ecco, di esplorare la parte novità, no? Perché continua a starci il matrimonio tradizionale.
1: Sì.
0: E poi ci sono anche un po' tutte le altre sfaccettature più moderne. Ecco, però tornando ai tuoi auguri, perché tu sei fortunato, due matrimoni in un fine,
1: sì,
0: in un fine settimana.
1: Sì. Fortunato no, perché ho dovuto scegliere, come si suol dire, scegliere e rinunciare. Comunque sì, mi permetti di fare questa offerta speciale, visto che l'ultima edizione è 2 per 1, quindi due auguri che devo fare. Allora, il primo è una ragazza che tu hai già intervistato, che conosci bene anche tu, che tu dici Pamela, io dico Pamela perché sono rimasto all'italiana, un ragazza spettacolare,
0: benissimo.
1: Pamela, voglio dire, è solare come ragazza, ha un sorriso coinvolgente. Io penso l'ho conosciuta qualche anno fa in un'edizione dell'Italia Fest, e avevamo lo stand di CFMB, era venuta davanti insieme a Caterina Valente, la moglie del nostro ex direttore, sì, Luigi, che lavorava al Centro Leonardo da Vinci, anche lei lavorava al reparto ginnastica del Centro Leonardo da Vinci, era venuta con questi pattini che hanno sotto come un elastico, non so, una cosa di salti.
0: Kangoo.
1: Grazie, non sapevo manco come si chiamasse. E infatti è venuta
0: come...
1: Io cercavo, tra l'altro, già lei è alta, vabbè, per me sono tutti alti, ma già lei è più alta di me, quindi già per intervistarla, capito, devo saltare insieme a lei, perché sennò non si sentiva bene la voce. Me la ricordo questa immagine di lei che saltava su queste cose, e ridendo e scherzando si sposa domani. Allora, io voglio solo dire, ho conosciuto la mamma, Rita Chiovitti, l'ho conosciuta a un remote anche lei, e lì ovviamente ho capito che anche la mamma era, sembra sua sorella, quindi anche la mamma è più giovane di me, quindi sono rimasto un po' deluso, ma questa è la vita. Saluto anche Biagio Pagano, che non ho conosciuto, che è il papà.
0: Il papà che ho avuto l'occasione di conoscere, e tu hai parlato di Pamela Pagano, il ragazzo fidanzato, domani sposo, Piero Campopiano. E ci tengo a dire, il papà, proprio il papà di Pamela, quando mi ha visto, ha detto: un ragazzo è un pezzo di pane, un bravissimo ragazzo.
1: Ok, allora io ti posso...
0: Genitori contentissimi.
1: Allora io ti aggiungo a questa cosa che hai appena detto, che Piero, oltre a essere un pezzo di pane, è anche un ragazzo molto fortunato a sposare Pamela, voilà, questo devo dire.
0: Ma certo, certo.
1: Quindi tanti cari auguri, carissimi, mi dispiace non poter essere con voi, ma sarò con voi con il pensiero e il cuore. Invece io vado a un altro matrimonio e voglio fare gli auguri anche qui a Cristina e a Mathieu. Allora, Cristina... mi invecchia ancora di più, perché Cristina l'ho proprio vista crescere, nascere, o quasi, perché è la figlia di una mia carissima amica con cui ho anche collaborato in una vita precedente, in un lavoro precedente, che si chiama Maria May, sposata con Tony Farina, un altro grande amico del sottoscritto, e anche lei, Cristina e Mathieu, si sposano domani, ridendo e scherzando. Maria è una persona eccezionale, un cuore d'oro, e sono convinto che Cristina, la conosco poco perché... abbiamo un po' interrotto le relazioni quando ho smesso di lavorare in quel luogo, ci siamo visti comunque saltuariamente, e se Cristina ha preso da mamma Maria e da papà Tony, sono tranquillissimo per Cristina e Mathieu. Gli faccio i miei cari auguri, auguro loro di essere una coppia felice come lo sono i genitori che conosco personalmente, e ovviamente ci vediamo domani, perché da Cristina invece vado. Voilà. Questi sono gli auguri che volevo fare.
0: Ottimo.
1: Mi auguro che portiate avanti appunto queste tradizioni, valori dell'amore che sono fondamentali nella vita di un essere umano. Via.
0: Certo. Ti ringrazio,
1: grazie
0: Silvio,
1: te,
0: di aver condiviso il fatto che avevi questi auguri nel cuore,
1: sì.
0: In onda. Ancora una volta tantissimi auguri da parte nostra di CFMB 1280, Pamela Pagano e Piero Campopiano, e anche a Cristina e Mathieu. Grazie ancora a te Silvio.
1: Grazie.
0: E non ti preoccupare, perché tanto con la T,
1: sì,
0: verrò qualche mattina e ti farò una bella sorpresa al risveglio, me ne devi una.
1: Assolutamente.
0: Prima volta in onda insieme.
1: Assolutamente.
0: Scherzi a parte,
1: Ti aspetto, lunedì alle 6:10.
0: È perfetto. Ciao Silvio,
1: carina.
0: Buon weekend. Ciao. Noi intanto continuiamo, ci fermiamo con un po' di pubblicità. Se per caso avete provato di telefonare, vi incoraggio a farlo di nuovo. È probabile, stavamo in onda, quindi 514-790-0251. Piccola pausa pubblicitaria e subito dopo torniamo con Domani Sposi.
2: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: E siamo di nuovo in onda, ma non sono in onda sola. Non sono sola perché in linea con me c'è la signora Pasqua Subrani. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Mi sente bene? Io la sento molto bene.
3: Sì, sento bene, grazie.
2: Come va?
3: Tutto bene, grazie.
2: Grazie a lei di aver telefonato per fare gli auguri. A chi li facciamo stamattina?
3: Sì, domani sono sposi Veronica e Nicola Avambato. Faccio gli auguri da parte della mamma Marilena, papà Carlo, dalla nonna Gianna, nonna Angela e da me Pasquina. Dio li benedica nel loro lungo cammino insieme. Gli faccio tanti auguri, Dio li benedica.
2: Dio li benedica, tantissimi auguri anche da parte mia personalmente, dal programma Domani Sposi e da CFMB 1280. Signora Pasqua, lei è amica della famiglia, amica degli sposi?
3: Sì, sono amica della famiglia della nonna Gianna, che io sono una sarta che ho fatto pure parte delle Donne Alliance, le cucitrici.
2: Delle cucitrici, che bello!
3: Ho fatto anche parte di lì e allora sono molto molto amica dalla famiglia di Gianna, che sarebbe il papà Carlo, diciamo sarebbe la mamma del papà Carlo. E ho fatto tutte le alterazioni, tutta questa bellissima sposa. E allora parlando con Ivana, che sono tanta amica con Ivana, mi ha detto perché non fare gli auguri, perché io veramente quest'anno ho fatto 4 spose, però non ho pensato a chiamare tutte le volte.
2: Non si preoccupi, intanto questa volta ha chiamato e ringraziamo anche la nostra Ivana Bombardieri che ha fatto, ecco, da ponte, da passaparola.
3: Esattamente.
2: Ci fa piacere.
3: Chiami perché è venuto qui a casa e allora mi ha detto chiami, allora così con il suo incoraggiamento ho chiamato.
2: Grazie a lei signora di aver chiamato, ancora una volta tantissimi auguri a Nicola e Veronica Avampato e la ringrazio, noi intanto ci salutiamo.
3: Grazie.
2: E vi dico alla prossima, vi dico all'anno prossimo.
3: Veramente c'ho un'altra sposa il 10 di ottobre.
2: Prego, oggi il tempo.
3: Non so il nome esattamente, sai, c'è il nome della mamma e tutto, però...
2: Chi è la mamma?
3: Loro sono grechi.
2: Benissimo.
3: Allora non posso, come si dice, so come si chiama la mamma, conosco i nonni, però diciamo il nome della sposa veramente è venuto ieri, ma non ci ho pensato a farmi dare diciamo il nome. La mamma si chiama Maria, però non posso fare più di questo.
2: Ma va benissimo.
3: Mi preparerò per le altre volte.
2: Certo, c'è tempo per le altre volte, le prossime volte.
3: Prossime, sì, l'anno prossimo,
2: certo,
3: se Dio vuole.
2: Per la prossima edizione. La ringrazio ancora una volta e grazie di aver telefonato.
3: Grazie a voi e grazie del bellissimo programma che fate, e veramente siete tutti speciali.
2: È un piacere, grazie. Ciao,
3: buona giornata.
2: Buona giornata anche a lei. Noi intanto siamo sempre in onda con il programma Domani Sposi, perché oggi è anche il momento, ecco, di ricordare i momenti. Tutti i momenti del programma sono stati molto speciali in questa edizione 2026. Tutti gli auguri, ogni coppia, tutte le famiglie, gli amici, voi che avete telefonato, avete fatto parte della bellissima famiglia di Domani Sposi 2026. Abbiamo iniziato l'ora con una canzone di Alessandra Amoroso, Che sapore ha, una canzone che ormai fa parte della playlist di Domani Sposi. E vi voglio anche ricordare che in questa edizione ci sono stati degli ospiti. E Lia Gentile, celebrante nozze, wedding officiant. Abbiamo anche parlato con l'organizzatrice nozze, Jessica Sara Fallavolita, wedding planner di Divine Planning. Tra i numerosi auguri c'è stato anche Luciano Diorio, che ci ha telefonato dall'Italia, da Roma, era presente per il matrimonio di sua cugina. Un matrimonio italiano, e abbiamo anche avuto l'occasione un po' di scambiare al telefono le differenze tra i matrimoni italiani qui e quelli di lì, anche se parecchie tradizioni continuano ad essere simili. E non dimentichiamo le coppie intervistate. La prima coppia è stata Cristina Niro e Lorenzo Venturini, e c'è un'altra coppia che ho avuto l'occasione di intervistare, quindi dovete rimanere sintonizzati, perché ho avuto l'occasione appunto di intervistare Pamela Pagano, giornalista, reporter di City News TV, e ci ha parlato di lei, di Piero Campopiano, della loro storia d'amore, nell'ultima mezz'ora di questa puntata. Intanto io vi ripropongo l'intervista che ho fatto ad agosto a Lorenzo e Cristina, se per caso non avete avuto l'occasione di ascoltarla. Ecco, ascoltiamo insieme la storia di Lorenzo e Cristina.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656. Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su l'IdélisLaFresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carie Union. Per informazioni 514-654-4630.

0: E come promesso abbiamo previsto delle interviste in onda, quindi continuiamo con un po' di pubblicità e torneremo tra qualche minuto per Domani Sposi 514-790-0251.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
0: Cristina e Lorenzo, benvenuti a questo segmento di Domani Sposi. Thank you so much for making us part of soon to be your big day. Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
3: Nice to meet you.
0: Allora, we're here, you at the wedding rehearsal. Allora, siamo qui presso la chiesa della Visitation, una bellissima chiesa, e per fare le prove della vostra cerimonia nozze. Però noi vogliamo conoscere un po' meglio la vostra storia. How did your story, your love story begin? Who made the first move? Tell us a little bit about that. Who wants to start?
3: Allora, io ho messo su quello dating site, dice, e lei stava sul dating site puro, e io c'avevo un po' di cose, io dicevo che io piace occhi e tutto quello, e lei ha piaciuto mio coso che piacevo occhi. Allora lei ha fatto il primo move, che dice io piace occhi puro, ho detto occhi è mio passione. Allora quando lei ha detto quello, ho detto questa ragazza può darsi un buono prospetto. Allora ho scritto a lei e dopo continuiamo a parlare e dopo tutto quello di storia.
0: Wow, allora Cristina ha fatto il primo passo attraverso il dating site, quindi un'altra storia successo, e l'occhi è quello che, ecco, è stato un tema in comune for both of you.
2: Yeah, so yeah, I ended up going on this dating site. One of my friends actually told me, let's do it for fun, just make it, you know, make it up. And so I went on it, and he was actually the first guy I saw on the dating site, and I saw that he liked hockey. I'm a big Montreal Canadiens fan, and so I liked the comment, and the rest is history.
0: And how long ago was that?
2: It was actually during COVID time, so it was 2020, November of 2020.
0: Allora, detto ciò, cosa vi ha fatto scegliere in modo particolare questa bellissima chiesa, la Visitation? Voi vi sposate l'8 agosto, certo è importante, it's very important to find the church, you know, on the date that you prefer, but is there a particular reason why you chose this church?
2: I always pass by it as a kid. I don't live far from here, and I always found it such a beautiful church. When I used to pass by it, I remember in the car with my parents saying, I'm going to get married at this church. I always had it in my head. You know, as a little girl, you always plan your wedding. And that was the church I would see all the time, and the church I would always say, this is the church I'm getting married at.
0: Allora, chi ha avuto più ansia fino adesso per i preparativi del matrimonio? Lorenzo, tu dimmi un po', come stai vivendo questo periodo di preparativi?
3: Beh, sappiamo tutti noi che la ragazza è un poco più stressata che l'uomo, ma io sto qui, mio job è di fare meno stress per lei, certo. È meno ansioso per lei, ma lei pure non era troppo ansiosa, è ansiosa quando le cose non vanno bene, ma da mo tutto è andato bene, allora siamo buono, mo, yeah.
0: Certo, allora, as the countdown begins, perché siamo a poco tempo della grande data, del vostro grande sì, what are you looking forward to most for your wedding day, per il giorno speciale, ma soprattutto per il vostro futuro come marito e moglie?
2: Yeah, so I'm obviously very excited to finally marry him and, you know, spend the rest of our lives together. He's my best friend. We do everything together. And especially the thing I'm looking forward to the most is finally being able to live together. As an Italian, growing up from an Italian family, both of us, it was the big rule, very traditional. You can't move in with your partner before you get married. So finally, we're going to finally be able to live together and start our lives as one. Thank you for sharing that.
3: Io, diciamo, dormire sul divano da solo dentro un casa da solo non è il, perché non mi piace troppo dormire dentro il letto da noi, allora de volte dormo sul divano, allora almeno quando lei viene alla casa per la prima volta possiamo finalmente dormire insieme. Il più cosa che sto excited for the most è dice se quando lei sta davanti e sta venendo dentro la chiesa, questo è quello cosa che va a essere più eccitato per.
0: Un grande momento, che bello. Lorenzo, Cristina, vi ringrazio, thank you so much, tantissimi auguri da parte mia, dal programma Domani Sposi di CFMB 1280 e wish you guys all the very best. Thanks again for letting us be a part of your wedding rehearsal. This is amazing. Thank you so much.
2: Thank you for having us. It really meant a lot to be, this is a part of our culture, so it was really nice to be a part of this.
3: Yeah, penso che da 2 anni che sento 1280 dentro la macchina, allora mio padre da quando è venuto a Canada è 1280 il suo più favorito, allora thank you guys so much for having us.
0: Thank you so much, a presto.
4: E abbiamo appena riascoltato l'intervista di Lorenzo e Cristina, una delle coppie che ho intervistato per questa edizione di Domani Sposi. Noi ci fermiamo per una canzone e dopo, come promesso, l'intervista di Pamela Pagano e Piero Campopiano. E abbiamo anche in attesa altri auguri in linea. Quindi non andate via, rimanete sintonizzati sulla vostra Radio del Cuore.

0: che ogni giorno sia un giorno d'amore, ogni luna una luna di miele. Bellissime parole di questa canzone Ti sposerò di Jovanotti. E parlando di canzoni e di auguri, ho in linea la signora Maria. Buongiorno, benvenuta a Domani Sposi.
1: Buongiorno, buongiorno anche a te.
0: Grazie.
1: Grazie, sì.
0: Ci dica chi è la bellissima coppia a lei speciale quest'oggi.
1: La bellissima coppia si chiamano Sabrina Tafuto e Gabriele Piccinin. Si sposeranno il 3 ottobre.
0: Il 3 ottobre prossimo,
1: beh, sì, sarebbe la figlia di mia cugina.
0: Una figlia?
1: I suoi nonni, perché non ho i nomi dei genitori, i suoi nonni. Il padre, sì, il padre si chiama Pasqualino Tafuto e la mamma si chiama Monica. E i nonni Mario Tafuto e Giuseppina Tafuto, tutta la famiglia, cioè, ci fanno tanti tanti auguri per una lunga vita insieme, felice, sempre serena e sempre uniti. Siamo una famiglia molto unita, ci vogliamo tutti bene, stiamo aspettando con gioia questo bel giorno che sicuro trascorreremo tutti insieme in allegria. Questo ci volevo dire. I nonni ci mandano un grande abbraccio e tanti tanti anni insieme felici, tutti i genitori, tutta la famiglia, sia dello sposo che della sposa, il fratello dello sposo Franco con la moglie Silvana, la sorella Imo col marito Freddy. Tutto il resto noi tutti insieme ci facciamo tanti tanti auguri con tanto amore e felicità.
0: Tantissimi auguri a tutta la famiglia da parte mia, da Domani Sposi, da tutta l'equipe CFMV, a questa magnifica coppia. E grazie a lei, signora, di aver chiamato.
1: Perché anch'io faccio parte delle cucitrici, anch'io sono amica di Ivane, ma l'aveva già detto quando hai cominciato il programma. Maria, quando c'hai una sposa chiama. E oggi mi ha fatto un flash quando la signora ha detto cucitrice, ho detto oddio, devo chiamare per Sabrina.
0: Ma che bello, che grazie.
1: È un bel programma, è bellissimo per gli sposi, anche che non chiamano loro direttamente, è sempre bello sentire gli auguri.
0: Certo, la ringrazio.
1: Grazie,
0: signora Maria, di aver partecipato.
1: Sei molto brava.
0: Grazie mille, molto gentile.
1: Una brava cantante, ma non una brava presentatrice e regista di bottoni. Fai un po' di tutto,
0: Grazie signora Maria. Beh, un po' come le sarte, anche le sarte devono sapere un po' di tutto, vero?
1: Sì, è vero. Allora, tanto piacere, spero che l'anno prossimo sarà di nuovo in onda qui. Ti faccio tanti auguri.
0: Certo.
1: E saluto a tutta l'equipe di CFMB, ok?
0: Grazie mille signora Maria,
1: ciao, buona giornata. Grazie.
0: Che bellissimo entusiasmo, un bellissimo entusiasmo e questo, le emozioni, l'entusiasmo, un programma come questo, ci dice... E detto ciò, come promesso, un'altra coppia, un'intervista che ho fatto ultimamente, più precisamente una settimana fa ho intervistato Pamela Pagano, che conosciamo benissimo nella nostra comunità, ma anche come giornalista, reporter di City News TV, e che domani dirà il suo sì con Piero Campopiano. E ho avuto l'occasione di fare una chiacchierata con lei, intervistarla e ci ha raccontato sulla loro storia d'amore che manderò in onda tra pochi secondi. Quindi pazienza, rimanete in onda e ascoltiamo l'intervista insieme.
2: Ciao a tutti, sono Sonia Benedetto, conduttrice, radio host del programma Domani Sposi su CFMB 1280 e oggi abbiamo il piacere insieme di conoscere un'altra bellissima coppia, Pamela Pagano e Piero Campopiano. Siamo in compagnia della bellissima Pamela Pagano, benvenuta a Domani Sposi.
3: Oh, grazie mille di mi avere, è un onore veramente.
2: Allora, conosciamo Pamela molto bene come giornalista e reporter del canale City TV, City News, giusto?
3: Sì, esatto. E veramente io amo la mia job così tanto. I love my job.
2: So, Paola, we're used to seeing you. You always bring us to great events. You share positive stories with us. And today is very special because we're speaking about your special day because you're a bride-to-be. Very soon you're going to be walking down the aisle. Quindi, Pamela,
3: questa volta sei tu la protagonista principale della bellissima giornata che è il tuo matrimonio. Quindi raccontaci un po' di tutto l'entusiasmo che stai vivendo.
4: Non posso credere che veramente oggi è the rehearsal e dopo nemmeno domani fa una settimana e sarà la vera cosa, il matrimonio che sognavo di questo giorno da bambina, con i miei nonni, con i miei cugini, i miei amici, e adesso 7 giorni siamo qui.
3: Infatti hai appena finito le tue prove nozze, la data del matrimonio ufficiale è il 19 settembre. C'è un motivo in particolare perché avete tu e Piero scelto questa data?
4: Questa è una incredibile questione.
3: Mi piace chiederlo.
4: Allora, come arrivate che volevamo veramente questo, un DJ in Montreal che si chiama Pascal, the Gold Star DJ? Allora abbiamo chiamato lui prima, abbiamo detto: Pascal, when are you free? Ok, that September 19, ok, e dopo con The Hall, con tutte le altre cose, il 19 settembre era perfetto. Però è così speciale perché abbiamo visto che il matrimonio, l'anniversario di matrimonio dei miei nonni è il stesso fine settimana. Allora i miei nonni sono sposate il 23 settembre, ma se andiamo negli anni più di 70 anni adesso è il stesso fine settimana di settembre, allora veramente è tutto caduto perfetto.
3: Quindi una data simbolica, c'è una magia, un significato dietro tutto ciò. Allora, parlando della storia, riportaci un po' nella storia, come vi siete conosciuti? How did you and Piero meet? And how was the first date? We want to know all about it.
4: Okay. Oh, ma veramente adesso è 13 anni fa. 13 anni fa.
5: Che vi siete conosciuti?
4: Sì, eravamo

al Planetarium di Montreal, ha parlato di cielo stellato, quindi andiamo ad ascoltare appunto la canzone di Coldplay, A Sky Full of Stars, e lo dice benissimo il titolo.

0: Siamo sempre in onda con il programma Domani Sposi, ci fermiamo per l'ultima breve pausa pubblicitaria e sarò di ritorno con voi subito dopo. 514-790-0251, c'è ancora tempo.
1: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cary? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514 654 4630.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Che diventano ricordi. Mi piace questa frase che ha concluso quest'ultima pubblicità, perché giustamente momenti che diventano ricordi, come ogni puntata di Domani Sposi edizione 2026 trascorsa insieme a tutti voi. Da parte mia, Sonia Benedetto, vi dico ancora una volta grazie mille per esservi sintonizzati, per aver partecipato e per aver dato me l'opportunità di entrare nelle vostre case via le onde di CFMB 1280 ogni venerdì mattina dalle 10 alle 11. E detto ciò, ci tengo ancora una volta a ringraziare i nostri sponsors Fleuriste Linda, Importation Deci, PMG Group, Création Polache, Maison Lipari, L'Idéaliste, La Fresnaye, i sei sponsors e anche i protagonisti del nostro reparto vendite, Paolo Scala e Rosa Acocella, per aver messo insieme, ecco, questa, per aver reso possibile questo programma attraverso gli sponsors. Quindi da parte mia ancora una volta vi saluto per questa edizione 2026 di Domani Sposi, ma vi dico subito: alla prossima, ci ritroviamo per questo programma in particolare nel 2027, perché anche l'anno prossimo, quindi avete tanto tempo per fare il passaparola tutti insieme, preparatevi per un'altra edizione. E ci tengo anche a dirvi, sui social Domani Sposi continuerà, perché ci sono dei video, delle interviste che continueranno a girare sui social. Personalmente Sonia Benedetto 84 su Instagram, Sonia Benedetto su Facebook e CFMB 1280, Radio Italiana di Montreal. Continuate a rimanere sintonizzati, a seguirci. Vi saluto e vi dico a presto, arrivederci, alla prossima e grazie ancora.
0: Avete ascoltato Domani Sposi insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
2: Legati per la vita.
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, L'Idéaliste La Fresnaye, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: bene, perché è venerdì, ma è anche il 261esimo giorno di questo anno 2026, 38 sono le settimane. La luna è illuminata, faccio un refresh così non mi freghi, 37,5. Oggi è la giornata internazionale della parità di retribuzione. Chiamerò Toronto oggi.
1: Tra me e te?
0: No, non lo so, io so che chiamo Toronto oggi. Il proverbio lo leggerò più tardi.
1: Bravo.
0: E adesso incominciamo a impostare la voce.
1: Non so.
0: Il
1: lover, no, che mi hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù.
0: Posso iniziare, che ho la voce impostata?
1: Stavo aspettando che iniziassi.
0: Il liberto Stefano ottiene udienza dall'imperatore romano Domiziano, che per consegnargli il messaggio di una congiura contro di lui. Mentre Domiziano legge la lettera, Stefano estrae un coltello e dà una falsa fasciatura al braccio e lo colpisce al linguine. Intanto altri lo raggiungono e lo aiutano a portare a compimento l'assassino. A Domiziano succede Cocceio Nerva, famoso imperatore di Roma. È uno dei 25 imperatori.
1: Quindi non vi fidate quando qualcuno viene con un messaggio e dice: guarda che c'è una congiura contro di te. Leggi sto messaggio. Ma leggilo di spalle.
0: Di spalle, che almeno io non riesco a leggerle.
1: Okay. Che roba.
0: Durante il suo quarto. Ci ha preso gusto, perché durante il suo quarto viaggio nel nuovo mondo,
1: un po' come te, ha passato i primi anni di vita sulle navi, questo qua, io te lo dico.
0: Un po' come me, le ha viste tutte, Costa Rica, tutte le ha viste. Cristoforo Colombo raggiunge il territorio a cui non verrà dato il
1: nome.
0: Il territorio a cui verrà dato il nome di Costa Erica.
1: No, non c'è E.
0: No, Erika era quella che aveva trovato sulla spiaggia e gli ha detto: vuoi Cristoforo?
1: Gli ha detto: io soy Erika.
0: Io soy Erika.
1: Il tuo nome è?
0: Costa, io vengo con la Costa Corsiera. Ecco perché si chiama. Vabbè. Dopo la vittoria della battaglia.
1: Questo lo dicevo dopo,
0: esatto. Scusami. Vabbè. Sappiate che è successo qualcosa nel 1759.
1: Viene pubblicato il primo New York Times nel 1851. Nella prima pagina due colonne e mezzo sono dedicate alla notizia dell'Europa e per l'Italia da Lombardia, Piemonte e Liguria. Tu pensa a te, prima edizione del New York Times aveva notizie sulla Lombardia.
0: Allora,
1: nel
0: 1864 ancora non avevano le idee molto chiare per la capitale. Infatti, riunita a Torino, la commissione di guerra, che sulla base di quanto indicato nella convenzione di settembre, firmata tre giorni prima, ha proposto della nuova sede per la capitale d'Italia, attualmente stabilita a Torino, individua in Firenze la città al momento più adatta a ricoprire il ruolo. E poi ci sarà anche Milano, è stata capitale, no?
1: Capoluogo,
0: non so. Capoluogo lombardo senz'altro. Leggila tu questa, dai.
1: Nel 1891 per la prima volta una donna bianca viene nominata capo di una tribù di nativi americani. Accade nella riserva Tonawanda a Harriet Maxwell Converse, ribattezzata Gayaneshao, che significa sentinella, per gli sforzi compiuti a beneficio delle comunità degli autoctoni d'America 135 anni fa.
0: Oggi, nel 1927, la rete radiofonica United Independent Broadcaster acquistata da William Paley, viene trasformata in Columbia Phonograph Broadcasting System dalla radio madre WOR a Newark. Viene trasmesso il nasce la CBC.
1: Che sarebbe la CBS,
0: yes.
1: Non è la CBC.
0: Ho letto sì perché sono rimasto
1: indietro. Sì, è canadese, questo non lo è.
0: Vabbè, comunque nasce la Sibiglia.
1: Nel 1928 primo volo ufficiale per il dirigibile LZ-127 Graf Zeppelin.
0: Io ce l'ho ancora.
1: Lo so, dopo il varo dell'8 luglio scorso, lungo 235 metri, poi mi spieghi dove parcheggi però, perché voglio dire.
0: Come? C'ho un hangar.
1: Sì, hangar. Dalla base di, leggila tu.
0: Dove?
1: Niederkischhafen.
0: È lì che ho l'hangar.
1: Meno male. Alle 3.32 pomeridiane sono sotto il comando di Hugo Heckner.
0: Hugo. Con l'hangar.
1: Hugo. E resta in volo per circa 3 ore.
0: Non è male.
1: Non so dove puoi arrivare partendo da Friedrichshafen in 3 ore, però.
0: Ma come? Prima vado a pescare tutti.
1: Oh, santo cielo, nel 1970
0: lo ascolteremo.
1: Meno male. A Londra muore per eccesso di barbiturici o un misto di alcol e tranquillanti. Non è mai stato chiarito. Il grandissimo chitarrista, più che cantante, Jimi Hendrix, Purple Haze, Foxy Lady, Hey Joe sono già l'inno di una generazione. Hendrix aveva 27 anni, che è un'età un po' tragica per molti cantanti.
0: Sì, molti cantanti.
1: Janis Joplin è morta alla stessa età. Kurt Cobain credo che avesse anche lui 27
0: anni. Amy Winehouse anche.
1: No, lei era un po' più. Vabbè, ma era 27 anni.
0: Era lì, dunque.
1: Sì, ti ascolto. Io direi di andare, poi, per l'amor di Dio, dimmi se sei d'accordo.
0: Nel 77?
1: No. Perché no?
0: No.
1: I rimpasti di governi italiani stiamo...
0: Ah, questo qua, perché ecco, nell'84 Joseph Williams Kittinger. Joseph Williams Kittinger raggiunge un nuovo primato dopo il salto più alto con il paracadute e la maggior velocità di un essere umano nell'atmosfera. Ha attraversato l'Atlantico in solitario con un pallone aerostatico, partendo da Caribou nel Maine, percorrendo 5703 km e atterrando a, incredibile, a Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Nell'atterraggio, ahimè, si frattura il piede destro. 42 anni.
1: E porta sfortuna a atterrare a Savone, te lo dico.
0: No, a Cairo Montenotte, un po' più in alto.
1: Nel 1996, questa è una curiosità, durante un'asta a Londra, Julian Lennon spende una cifra corrispondente a circa 40.000 euro per il manoscritto di Paul McCartney di Hey Jude. Ora, Hey Jude, non so se lo sapete, ma è una canzone che gli è stata dedicata proprio a lui quando aveva 5 anni per consolarlo della separazione del padre John dalla madre Cynthia. Pensate, non la sapevo questa cosa qua. 30 anni fa.
0: Nel 1997, e se io non mi sbaglio, ce li ho quei francobolli qua, le poste della Repubblica di San Marino emettono una serie di francobolli da 800 lire ciascuno dedicati alla storia del fumetto italiano. Tra gli altri figurano Alan Ford, Corto,
1: grandissimo,
0: Alan Ford
1: era il mio preferito,
0: anch'io. Corto Maltese, Dylan Dog, Diabolic, Tex Willer, Cocco Bill, Lupo Alberto e La Pimpa. Onestamente La Pimpa non me la ricordo.
1: La Pimpa ha avuto molto successo anche all'estero, devo dire. Anche recentemente qui all'Istituto Italiano di Cultura hanno fatto delle letture.
0: Io non me lo ricordo questo. Gli altri sì, ma La Pimpa... Comunque.
1: Vabbè, perché non frequenti l'Istituto Italiano di
0: Cultura? Ma no, ma cosa vuol dire?
1: Proprio recentemente.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Nel 2014.
0: Dimmi.
1: Niente di fatto, nulla di fatto. Nel processo per l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito, al referendum popolare scaturito dall'accordo di Edimburgo dell'ottobre 2012 tra il premier britannico Cameron e quello scozzese Salmond, il 55,30% dei votanti si è espresso contro l'indipendenza. L'affluenza è stata dell'84,59%. 12 anni fa, anche in Scozia il referendum viene non perso funziona. Da coloro i quali volevano la separazione.
0: Io volevo ricordare il 2008 perché ricordano. È una bella canzone che tutti amano cantare e ballare.
1: Benissimo.
0: I Village People, il gruppo di musica disco degli anni 70, viene celebrato con una stella sulla World Hall of Fame di Hollywood. che ne ricorda la popolarità mondiale raggiunta con i brani di YMCA e In the Navy. Quindi ascolteremo YMCA. So che tu hai una coreografia speciale per questa cosa qui.
1: Tutti abbiamo una coreografia, la conosciamo tutti.
0: Va bene.
1: 1840 Montreal adotta il suo sigillo ufficiale. Nel 1867 il conservatore John A. MacDonald vince le prime elezioni federali in Canada, signore e signori. Nel 1868
0: No.
1: Ah, sì.
0: Sì.
1: Incredibile. Quasi una curiosità, ma è una roba allucinante. Un bacio.
0: Un bacio.
1: Un bacio causa la distruzione di una città. Si tratta di Berkerville. C'è stata una litigata tra un uomo che ha tentato di dare un bacio a una ballerina e il barman. Comincia una battaglia, una battaglia generalizzata, e il tubo a gas della cucina viene praticamente distrutto dai belligeranti. Un incendio divampa e in poco tempo praticamente la città è rasa al suolo. Mamma mia, ragazzi. Columbia Britannica si trova Berkerville.
0: Io
1: quando io dico che i baci sono pericolosi.
0: Vabbè.
1: Nel 1885 viene si provoca praticamente una sommossa a Montreal. Perché? Perché vogliono obbligare il vaccino contro il variolo.
0: Beh,
1: però all'epoca un po' come cioè per il Covid non abbiamo fatto le sommosse, però c'era molta gente che vi si opponeva. Nel 1905 inizia la scrittura del famoso Manuel d'Histoire du Canada,
0: oui,
1: scritto da Lionel Grou.
0: È saltato il 1739, sei già il 1900.
1: Perché quella era una prima battaglia, non era quella decisiva, per questo che non l'ho detto. Nel 1914 il battello a vapore Montmagny naufraga, ahimè, mamma mia, anche qui 14 morti, e succede proprio a Terre-Neuve, davanti al faro, tra l'altro.
0: Ah.
1: Nel 1930 no, questa è troppo brutta, non la leggo. Nel qualcosa di più simpatico. Nel 1967 vengono inaugurati i Cégep nel Quebec. Prima volta, perché prima non c'erano i Cégep.
0: C'era.
1: No, si andava avanti col secondaire, poi hanno aperto queste Collège d'enseignement général et professionnel, significa Cégep.
0: Il nostro perito.
1: No, non ha niente a che vedere, è la fine dei due anni delle superiori.
0: Perito, che dopo ti specializzi.
1: Ma non è perito, lo puoi fare anche in scienze umane, in chimica.
0: Lo so, ma in Italia si chiama perito.
1: Perito è tecnico, non è.
0: Ci sono i due anni che tu decidi cosa fare e dopo prendi il ramo. Anche in Italia così.
1: Se fai il liceo scientifico, no.
0: No.
1: Se fai il liceo classico, no. Il perito è tecnico, basta. Andiamo avanti. Nel 1967 viene presentato il manifesto per la sovranità del Quebec, caro Ivan. Ed era nelle vecchie, ovviamente, che lo presenta. Nel 1971 Guy Lafleur indossa l'uniforme dei Canadiens de Montréal per la prima volta. 1971. 1975 viene formato il Front Commun dans le secteur public. Praticamente le tre grandi centrali sindacali si uniscono. Nel 1976 viene assolto nuovamente Harry Morgenthaler, il famoso medico che ha introdotto l'aborto in Canada. Nel 1977, per la prima volta, grazie a Voyager 1, viene realizzata una fotografia che mostra la Luna e la Terra insieme, vicino una all'altra. Bellissima fotografia, tra l'altro. Nel 1977, Elisabetta II, beneamata regina, inaugura la terza sessione del 30° Parlamento del Canada, che terminerà nel 78. Nel 2006
0: inaugurati di parlamenti
1: nel 2006 Maher Arar viene assolto dalla giustizia, era un canadese che era sospetto di legami con Al-Qaeda, poi si è scoperto poverino che non c'era niente a che vedere con Al-Qaeda. 2013 violento incidente che implica un treno di Via Rail e un autobus a due piani Ossi Traspo di Ottawa. 6 morti, 31 feriti, 11 in uno stato grave. Mamma mia, ragazzi, metà dell'autobus è sparito. Vabbè, il treno gliel'ha portato via.
0: E beh, il treno quando arriva non è che freni. Cioè, frena, ma
1: hai perfettamente ragione.
0: Ieri sera, tra l'altro, ho visto il documentario sul Lac Mégantic. Mamma mia, mamma, è da brividi.
1: Lo so. Nel 2015 vengono installati degli scanner per i metalli in tutte gli anfiteatri che accolgono la Lega Nordamericana di hockey. Infatti anche al Bell Center quando passi c'è questo metal detector. Io direi
0: in tutti i posti che passi ormai c'è metal detector.
1: Vabbè, se lo dici tu. Curiosità,
0: dimmi tu.
1: 1942, per gli sforzi di guerra, siamo all'inizio della guerra. Chiaramente i bambini sono invitati a portare negli Stati Uniti tutto il ferro che possono trovare, ferraglia proprio che trovi anche per strada, pezzi di ferro, qualsiasi cosa, per pagare il loro biglietto d'ingresso alla partita di baseball dei Giants di New York.
0: E tu mi hai regalato la maglia?
1: No, quelli sono i Blue Jays di
0: Toronto. Ah, i Blue Jays.
1: Il progetto permetterà di raccogliere 60 tonnellate di metallo per questa partita che, ahimè, i Giants perderanno tra le altre cose.
0: Vabbè, però insomma, fa un po' di pulizia.
1: 11.000 bambini hanno invaso il terreno e non volevano neanche più andarsene, erano troppo felici.
0: Certo.
1: Bella cosa. Finito.
0: Il proverbio è cinese.
1: Beh, ma non sono sorpreso di questa cosa.
0: Non si parli dei propri successi a chi non è riuscito.
1: Vero.
0: Non si dimenticano mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. Bel proverbio oggi. È venerdì, eh?
2: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici, 325-2020.
1: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
3: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina domenica 20 settembre ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: state sicuri? Con quattro ruote motrici, Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Tubi e tentacoli di calamari, 2.5 libbre, 14,99. Gamberi puliti, grandi, 9,99 la libbra. Pomodori a cubetti Aurora, 796 ml, 2 barattoli per 5 dollari. Controfiletto di manzo, 19,99 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
4: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
5: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44. Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
1: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina domenica 20 settembre ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.

0: tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di diraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

battito sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Auguri di buon compleanno da da chi? Buf. Da parte di tutto il personale di CFMB 1280, a tutti voi che siete nati proprio il 18 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Iniziamo per la giornata di oggi, fine settimana. Domenica ve lo legge Alessandro. Ariete, torna la voglia di puntare in alto. Luna e Giove favorevoli sostengono un colloquio, un progetto o l'organizzazione di un viaggio, ma Marte contro vi rende meno resistenti del previsto. Presentate la vostra idea, poi chiudete il computer a un'ora decente. Arrivare esausti al weekend non sarebbe una vittoria. Toro, un risultato positivo vi restituisce fiducia proprio quando ne avevate bisogno. Il Sole valorizza capacità e autorevolezza, mentre Giove contro vi spinge a pretendere subito un riconoscimento importante. Venere opposto consiglia cautela anche nelle spese festeggiate, ma senza scegliere il locale più costoso della città. Gemelli, la luna in opposizione mette oggi alla prova coppia e collaborazioni, ma Mercurio favorevole permette di chiarire una promessa o ridefinire un accordo. Il Sole contro segnala però energia in calo. Affrontate la conversazione importante, poi cancellate almeno un impegno serale. Cancro, Venere favorevole porta una conferma affettiva o una collaborazione piacevole, mentre Marte nel segno vi rende determinati ad ottenere un risultato. Mercurio, in quadratura, segnala però ritardi ed indicazioni confuse. Prima di uscire, controllate orario ed indirizzo. Il feeling non vi farà trovare il tavolo prenotato altrove. Leone, Luna e Mercurio amici vi rendono brillanti, diretti e convincenti, mentre Giove nel segno amplia prospettive ed ambizioni. Una telefonata o un incontro può aprire una possibilità legata a un viaggio, a uno studio o a un progetto. Fate il primo passo, poi lasciate parlare anche chi avete davanti. Vergine, qualcosa non torna e la Luna contro vi spinge a cercare subito l'errore, anche dove forse c'è solo disorganizzazione. Venere e Marte amici salvano rapporti ed energia. Chiarite il malinteso, poi uscite o dedicatevi a chi vi fa stare bene. Non regalate l'intera serata a un dettaglio. Bilancia, il cielo apre una finestra interessante. Luna e Mercurio favorevoli sostengono incontri, studi, viaggi e trattative, mentre Giove amico rende una proposta più promettente. Chiedete informazioni, inviate la candidatura o confermate una prenotazione. L'entusiasmo oggi poggia su basi concrete. Scorpione, il venerdì vi trova sicuri, operativi e poco disposti a perdere tempo. Marte favorevole sostiene iniziative e spostamenti. Venere nel segno facilita incontri e complicità, mentre Giove contro consiglia prudenza con spese ed ambizioni. Festeggiate un risultato, ma senza scegliere sempre l'opzione deluxe. Sagittario, Luna nel segno, Mercurio e Giove amici, idee, parole e opportunità finalmente procedono nella stessa direzione. Un incontro può aprire prospettive legate a studi, viaggi o progetti con persone lontane. Chiedete informazioni, inviate la candidatura o confermate la partenza senza altri rinvii. Capricorno, Venere favorevole protegge alleanze e rapporti, ma Marte in opposizione rende teso un confronto e Mercurio contro facilita parole poco felici. Se una riunione devia sul personale, riportatela subito su compiti e risultati. La freddezza professionale oggi è molto più utile della battuta perfetta. Acquario, Luna e Mercurio amici vi rendono brillanti, curiosi e pronti a cogliere una proposta interessante, mentre Giove opposto invita a non prendere per oro colato ogni promessa. Accettate l'incontro o inviate la candidatura, ma chiedete subito quali siano tempi, costi e condizioni. Pesci, giornata poco lineare, Luna e Sole contro aumentano stanchezza, distrazioni e sensibilità ai giudizi, ma Marte è favorevole, vi aiuta a rimettervi in movimento. Chiudete il compito urgente, poi fate sport o camminate. Restare fermi e ripensare alla stessa frase peggiorerebbe soltanto l'umore.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca ovunque tu sia.
5: Tutti al mare.

eppure sei mio fratello, un altro figlio di Dio. Devi soltanto pregare e imparare.

Hai mai pensato quando arriva il buio se c'è una luce dentro di te? E capire che laggiù in fondo ci sei proprio tu.

0: sei proprio tu.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. La Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: andate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514 790 0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta. Un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime torte per tutte le occasioni. Pane, pizza, dolci e servizio di catering. Dediche a richiesta con Vittoria Zorfini ogni venerdì dalle 15 alle 15.30. Offerto da pasticceria panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal.

pace avrebbe troppo accelerato quel passaggio che senza nemmeno dircelo era già splendore, pura luce sospesa nel viaggio tra una stella e il colore. Hai ancora nel fondo degli occhi il riflesso di tutto quel cielo. O da quando hai abbassato la musica hai deciso che puoi farne a meno. Stamattina per la prima volta ci credi, la pianta spinosa è fiorita. Sono stato a guardarla mezz'ora pensando a noi due e alla vita.

vita. Nel momento in cui hai chiuso la porta, ho sentito che stare al sicuro è la strada più rapida e corta per dare le spalle al futuro. Quando mi dici che pensi, che fai, sei distante e lontano.

0: Ed eccoci giunti al nostro appuntamento con la Hit Parade internazionale. Andiamo con ordine, nessun cambiamento in vetta alla classifica francofona. Terzo anche questa settimana, J't'en vacances, j'fais ce que j'veux, Orange Lézard, classe moyenne.
1: J't'en vacances, puis j'fais ce que j'veux, ça m'en prend peu pour être heureux.

Amelie, dans tes cheveux, anzi dans ses cheveux, DJF posé in prima posizione, le bon choix, Gabriel Fredette al secondo posto, et puis je t'en vacances, je fais ce que je veux, Orange Lézard et classe moyenne in terza posizione questa settimana per il mondo francofono. Identica la classifica anche per quanto concerne i top anglofoni. Terzo anche questa settimana Cameron Whitecomb con Kingdom of Fear.

Houston Texans Stella Langley in prima posizione, Boston Stella Lefty al secondo posto, Kingdom of Fear Cameron Whitecomb in terza posizione questa settimana per il mondo anglofono.

0: Subodisco.
1: La classifica italiana adesso per gli album Tutta Vita Sempre di Olly ancora al terzo posto, Vangelo di Shiva al secondo, Tutto è Possibile di Geoli e sale in prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, terza posizione questa settimana ancora loro, Shakira e Burna Boy, Dai Dai. Oh.

Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In primo piano l'aggressione a una professoressa in una scuola media di Roma. Un alunno ha coltellato la docente. La donna non è in pericolo di vita.
4: Sono cose che non dovrebbero mai accadere, ma al mondo d'oggi coi social...
5: È una cosa veramente allucinante quello che sta succedendo.
6: Ho dovuto staccare e venire de corsa perché non si sapeva niente.
7: L'ansia e la paura dei genitori all'uscita di scuola per tutta la mattinata. Le notizie arrivano alla spicciolata. Uno studente di 13 anni ha aggredito una insegnante. Prima le ha spruzzato dello spray urticante sul volto e poi l'ha colpita con un coltello, riprendendo tutto in diretta social. Le urla hanno richiamato nell'aula diversi docenti e alcuni compagni di scuola. Sarebbe stato proprio uno di loro a fermare il giovane e a disarmarlo. Soccorsa dai sanitari di Ares 118, la vittima è stata trasportata all'ospedale Bannini. Sotto shock, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini. Il giovane è stato condotto in caserma, accompagnato dai genitori. I militari dell'arma stanno ascoltando i testimoni. Le prime ipotesi sui motivi del gesto arrivano dai suoi compagni di classe.
8: Pagella, sì, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
9: Esther Maria Lorido per il GR1.
3: La crisi nel Golfo, non ci sono militari italiani feriti nell'attacco a una base aerea in Arabia Saudita nel quale è stato colpito un nostro velivolo Eurofighter, mentre proseguono gli scontri con gli Houthi. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
10: In Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore forze governative hanno bombardato le postazioni Houthi provocando 40 morti. I ribelli hanno lanciato missili e droni uccidendo 23 persone, ma hanno anche attaccato nuovamente infrastrutture petrolifere e militari in Arabia Saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano F-2000 parcheggiato sulla pista. L'Italia dal 2014 è presente in Arabia Saudita per l'operazione internazionale Inherent Resolve contro il terrorismo islamico. Gli italiani addestrano le forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli per ricognizione e sorveglianza in diversi paesi medio orientali. Gli Houthi da una settimana hanno preso la costa yemenita sul Mar Rosso, comprese isole strategiche e lo stretto, conquistando così il controllo sulla principale via marittima che collega Asia ed Europa. Finora hanno assicurato libera navigazione a tutti, meno che alle navi saudite, che restano un obiettivo, dicono, fino a quando Riyadh non cesserà le operazioni militari in Yemen. Turchia e Pakistan minacciano di intervenire direttamente nel conflitto applicando il patto della Mecca, firmato ad agosto insieme all'Arabia Saudita, patto che garantisce aiuto militare reciproco in caso di aggressioni esterne.
3: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene lo stop per il 2027 al bollo per le auto medie e piccole e per i motocicli. Sulle coperture della misura ascoltiamo cosa ha detto il ministro dell'economia Giorgetti a margine dell'Eurogruppo.
11: Una parte di questi 2 miliardi e 3 sono esattamente il PNR non utilizzato in virtù dei risparmi che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare.
3: Le scorte di gas italiane sono all'85%, a poco più di un mese dalla fine della campagna di riempimento degli stoccaggi, è il dato reso noto da Snam e dall'Associazione Europea dei Gestori delle Reti. Intanto ad agosto sono cresciuti i consumi arrivati a 3,7 miliardi di metri cubi, poiché il caldo ha fatto aumentare la domanda di energia, mentre la minore produzione idroelettrica ha reso necessario un maggiore ricorso alle centrali a gas. Alessandro Di Battista ha lasciato l'ospedale Gemelli di Roma ed è tornato a casa. È stato lui stesso a renderlo noto sui social. L'ex deputato 5 Stelle era rientrato in Italia il 12 settembre scorso dopo il malore che lo ha colpito a Cuba a fine agosto.
12: Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così sui social Alessandro Di Battista, postando una foto mentre sorride accanto a Luca Di Giuseppe, amico e presidente dell'associazione Schierarsi, da lui fondata, ringrazia i medici del Policlinico Gemelli che lo hanno curato e tutte le persone che lo hanno inondato di affetto. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era a Cuba per un reportage per il Fatto Quotidiano quando il 28 agosto è stato ricoverato a causa di un violento violento mal di testa. Il primo tentativo di rimpatrio fallito per il peggioramento delle condizioni, l'intervento chirurgico d'urgenza. Poi, dopo il lungo ricovero, assistito anche da medici italiani, 6 giorni fa il tanto agognato ritorno in Italia con un volo di 12 ore a bassa quota e 2 scali, secondo il protocollo di sicurezza, lo stesso adottato allo scalo di Ciampino per trasferire l'ex deputato al Gemelli. Di Battista non vede l'ora di riprendere le sue battaglie, ribadisce l'associazione Schierarsi, sempre al suo fianco, come la compagna e madre dei suoi 2 figli, Elena Baiocco, GR1.
3: La Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione dell'indagine che coinvolgeva per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Rocchi, l'ex supervisore Vara Gervasoni e gli ex varisti Nasca e Di Vuolo in relazione ad alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo i PM, dagli atti dell'indagine non sono emerse condotte di natura fraudolenta né dolo per l'alterazione dei risultati, al massimo criticità di comportamento da valutare in sede disciplinare e non penale. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
13: Fino al 23 settembre, filetto di salmone dell'Atlantico fresco, 9,99 la libra. Uva senza semi, 1,99 la libra. Cosce di pollo, 2,29 la libra. Fichi neri, 9,99 la cassa. Tonno cedar sott'olio, 80 grammi, 69 centesimi l'uno. Pizza stromboli, 3,99 l'una. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
14: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarchés Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bourbon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514 585 3336.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: L'umarel sempre chi e me guarda e me dice ti ste fecco in mani in mani che risponde a gode fa in quarantena mi suonò te se ti a suonare il piano te vorrei dire che le due sta a cammina per fortuna che anche un piccolo terrassetto quando il su mi metti sulla cadrega che ne lega piscininghe che tre quattro fiore lì tutto insieme con la gatta e il me

es dan de fer, dan de espàs. Ah, en que le mo impossible, gona el pas. A des d'er vive ti leig, su la strada, gen qui ven cu la maglieta, te ci da, fa la corseta, e non chi sei. Se perla, le se fè. Sto pensando che ci cambierà la vita e magari sarà meglio di così.

0: severime. L'umarella, le amo chi, e me parla. Meno male che sei mia controllata. Che rispondi a cosa fa in quarantena. E lui si volta e va via tutto soddisfatto.
1: Va bene, siamo allora.

due nastre e quel rosa. Stava in miezza tra o quattro chantose e parlavo francese e così.

0: detrazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
1: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
2: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
1: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

voi mi sentite? Fantastico, meraviglioso, questo è l'importante. Buon venerdì, questo 18 settembre, meraviglioso, un po' fresco, un po' caldo, praticamente oggi abbiamo tutte le stagioni in una. Sono 19 gradi fuori dai nostri studi, questo è meraviglioso perché vuol dire che ci dà l'opportunità di vestirci e di non soffrire troppo, cioè no, non che uno vada in giro senza vestiti, no, volevo dire nel senso che se uno volesse indossare una giacchetta in più può farlo. Comunque noi siamo insieme fino alle 18 in questo buon pomeriggio insieme, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto, lo ripeto perché magari vi siete collegati un attimo dopo il nostro inizio. Inizio speciale oggi perché sono felicissima di annunciare Dolce Sapore che torna, e quindi prendete carta e penna per scrivere il numero di telefono che tanto so sapete a memoria, ma dovesse esserci qualcosa. Abbiamo già una telefonata, ragazzi. Adesso vengo da voi, mi raccomando, restate in linea, vengo da voi con Dolce Sapore, potete scegliere le vostre canzoni e dedicarle a chi volete voi.

0: Il programma che segue dedica a richiesta un omaggio della pasticceria panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Ville-Mont-Royal.
1: E siamo pronti con le dediche a richiesta. Potete chiamarci al 514-790-0251. Abbiamo la nostra cara ascoltatrice che preferisce rimanere nell'anonimato, ma noi insomma ci frequentiamo da tanto tempo qui in radio. Siamo felici di accontentarla con questa bellissima canzone, Sara di Antonello Venditti. Voi potete continuare a chiamarci al 514-790-0251 per scegliere le vostre canzoni e dedicarle a chi volete voi con Dolce Sapore.

0: dolce sapore patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche sull'Esplanade.
1: E siamo in onda con Dolce Sapore, quindi potete contattarci al 514-790-0251 per scegliere le canzoni che più desiderate e soprattutto potete dedicarle a chi volete voi. Insomma, Dolce Sapore ormai ci assiste da anni in questa bellissima trasmissione, in questi 30 minuti in cui appunto sarete voi i protagonisti di questi, appunto, di questa mezz'ora per scegliere le canzoni che più amate, che più vi piacciono, dedicarle a chi volete voi, anche alle persone distanti. Tante volte ci sono le dediche alle persone che amiamo di più, ai nipoti, alle figlie, ma soprattutto anche magari un pensiero a chi non c'è più, a chi ci sostiene ogni giorno. Dolce Sapore lo trovate anche ovviamente sui social e soprattutto, beh, chiaramente potete sbizzarrirvi per le vostre feste tra le torte, la pasticceria in generale, la pizza, insomma ci sono tantissime specialità e quindi insomma potete tranquillamente affidarvi a Dolce Sapore e soprattutto alle loro dediche a richiesta che facciamo qui in onda da Montreal, ma ovviamente grazie al nostro sito internet potete ascoltarci ovunque voi siate, www.cfmb.ca. Allora, parlavamo prima dei vari negozi, ce ne sono tantissimi e avete ascoltato, c'è appunto anche una nuova apertura, quindi congratulazioni a Dolce Sapore per questa nuova avventura. Noi abbiamo il nostro caro Delio al telefono, che però non ha detto oggi che non voleva entrare in onda con noi, ma già pronta la prossima canzone. Allora, il nostro Delio oggi ha scelto per noi una canzone bellissima dei Pooh. I Pooh che saranno peraltro qui a Montreal a breve e che dire, noi ce l'andiamo ad ascoltare, voi continuate a chiamarci al 514-790-0251. Grazie Delio per la canzone La Casa del Sole, i Pooh.

0: dolce sapore patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie e Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Di Dolce Sapore, 30 minuti dedicati a voi e soprattutto alle persone che amate. Potete ascoltare ovviamente le canzoni, ma soprattutto sceglierle in questi 30 minuti. E quindi chiamateci adesso, mi raccomando, perché poi scadono i 30 minuti. In questi 30 minuti potete chiamarci al 514-790-0251 per scegliere le vostre canzoni. E ragazzi, abbiamo già una telefonata. Pronto? Con chi parlo?
2: Sono Vittoria, sono Antonietta.
1: Antonietta, la cantante. Ciao. Come stai?
2: Non c'è male, tu come stai, Vittoria?
1: Quando ti sento sto sempre bene.
2: Marco mi ha detto che sei passata una mattina qualche settimana fa.
1: Bravo Marco, bravo che si ricorda.
2: Lui te l'ha detto, ha detto ma mia mamma viene verso mezzogiorno, io la mattina mi ascolto la CFB.
1: Brava Antonietta, brava, facci da sponsor, sei la numero uno. Un
2: grazie,
1: bacio anche
2: grazie,
1: a tutto Caffè
2: Vittorio.
1: 90, a Marco, a tutti voi.
2: Grazie, senti un po'. Rocco è qua che mi ha fatto certi lavori, ma adesso è andato a spostare la macchina.
1: Vabbè, lo salutiamo dopo.
2: Voglio dedicare una canzone,
1: sì,
2: per Rocco, Chitarra Vagabonda.
1: Ah, che bella canzone. Oh, okay, gliela dedichiamo a Rocco, va bene, okay, va bene.
2: Va bene, passa qualche mattina dal caffè una domenica.
1: Sarà fatto, sì, cara Antonietta.
2: Va bene, ciao Vittoria.
1: Un abbraccio a te e a tutti voi.
2: Ciao,
1: ciao Antonietta. Ciao.
2: Ciao.

0: Chitarra vagabonda scelta da voi per noi. Abbiamo un'altra telefonata. Francisco, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Francisco, come stai?
1: Bene. Quando ti sento sei ancora meglio.
0: Ma quanto sei caro Francisco. Io so che vorresti dedicare una canzone ad una persona.
1: Sì, alla brava signora Vincenzina.
0: Alla signora Vincenzina?
1: Sì.
0: Ma che bravo, e che canzone vorresti dedicarle?
1: Lasciatemi cantare.
0: Oh, bellissima Francisco, allora anche noi ci uniamo al tuo augurio per Vincentina. E vuoi dire altro Francisco?
1: Bravissimo, grazie, bravissimo.
0: Allora, caro Francisco, adesso andiamo ad ascoltare la tua canzone, ti ringrazio per aver chiamato.
1: Bravissima, grazie.
0: Ciao Francisco.
1: Sei una vera princessa.
0: Anche tu sei un princesso.
1: Grazie.
0: Ciao Francisco, d'abbraccio.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: All'Uni del Sole concludiamo la nostra prima mezz'ora insieme con Dolce Sapore, che torna settimana prossima.
1: Avete ascoltato Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria e panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Ville-Mont-Royal.
2: Taccuino sociale.
3: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
4: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514-852-4235. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
3: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
5: CFMB. Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Vinius Elianor vi aspetta al 5187 Jean Talon-Est per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vinius Elianor è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vinius Elianor è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-Est, 514-728-6831.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: CFMB. Ascoltiamo adesso un brano uscito da pochissimo, o meglio è un brano che noi già conosciamo, quel brano meraviglioso scritto da Pino Daniele, portato al successo nel 2007, cantato insieme a Giorgia, un singolo meraviglioso, e torna a far parlare di sé con una interpretazione meravigliosa, quella di un'iconica Mina che torna con la sua immagine, perché sempre con l'immagine lei ci ha abituato a sognarla a distanza, perché lo sappiamo, si è ritirata dalle scene ormai parecchio tempo fa, ma non dalla musica. Infatti oggi ci regala questo vento di passione meraviglioso, accompagnato nell'album con tutto un servizio fotografico assolutamente inedito del passato, e noi andiamo ad ascoltare questa versione di Vento di Passione.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per $5.
2: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Savello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

E questi erano i Pinguini Tattici Nucleari. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. E per quest'ora insieme abbiamo scelto un brano iconico, Lost My Baby, ma nella reinterpretazione bellissima di Claudel.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case
2: le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Métropolitain, 6245 Boulevard Métropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Métropolitain Est.
4: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina, domenica 20 settembre, ore 11, presso la chiesa Madonna della Difesa, al 6800 Avenue Henri-Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.
5: E siamo in diretta in questo buon pomeriggio con voi fino alle 18. E intanto, che dirvi, ci sono tantissimi appuntamenti oggi da non perdere. Abbiamo ascoltato Vento di Passione tra le novità del momento, ma nella prossima ora ce ne saranno delle altre. Anzi, ringrazio il nostro Alexis Leblanc per averle tutte aggiunte. Nel frattempo vi posso dire che in campo c'è il Monza contro il Sassuolo e al momento è appunto il tabellino è fermo sullo 0-0. Domani invece in campo ci saranno Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, poi Roma-Inter e Venezia-Lazio. Detto questo, siete pronti per una settimana dedicata

dedicata al ciclismo. E spero di sì, ragazzi, perché insomma Montreal sarà, come dire, soggiogata dal ciclismo. Noi continuiamo ovviamente con la musica e voi come sempre restate con noi.

basta poco a fare impressione, basta poco.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Valerio Penna. A Roma ha tentato di trasmettere in diretta sui social l'aggressione alla sua professoressa, il 13enne che questa mattina ha spruzzato spray urticante alla sua insegnante, poi l'ha coltellata in una scuola media. Aveva avuto un debito e la odiava, dicono i compagni. La docente non è grave, anzi è paura per tanti genitori. Li ascoltiamo.
5: È una cosa veramente allucinante quello che sta succedendo. Anche per i nostri figli è veramente brutta.
6: Mi sono arrivati tutti i messaggi a raffica sui gruppi, quindi ho dovuto staccare e venire de corsa, perché non si sapeva niente.
7: Purtroppo sono cose che non dovrebbero mai accadere, ma il mondo d'oggi coi social te portano ste notizie che non vanno mai bene.
4: E sull'episodio è intervenuto il ministro dell'istruzione. Occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso a social e canali pericolosi. Il Kids Act della Commissione Europea va nella giusta direzione, ha dichiarato Valditara, che ha espresso vicinanza alla professoressa coltellata. Nessun militare italiano è rimasto coinvolto nell'attacco a una base aerea in Arabia Saudita, nel quale è stato colpito un nostro velivolo Eurofighter. Sulla vicenda e sui rischi di escalation militare per l'offensiva nello Yemen dei miliziani filo iraniani Houthi, le opposizioni chiedono al ministro della difesa Crosetto di riferire in Parlamento. Gli attacchi ibridi della Russia non resteranno senza risposta da parte dell'Europa, a dirlo in un vertice all'Eliseo il presidente francese Emmanuel Macron. Linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
8: Sì, la difficile situazione internazionale e poi le conseguenze, la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente che va avanti da mesi, ha detto Macron poco fa in conferenza stampa, dopo quegli attacchi all'Iran portati avanti da Stati Uniti e Israele, una guerra, ha detto Macron, che la Francia non ha voluto e non ha sostenuto. L'Ucraina innanzitutto, il presidente francese ha detto gli atti ostili, l'aggressività della Russia che ha iniziato questa guerra è sempre più forte con gli attacchi missilistici sulle popolazioni civili in Ucraina, ma aumentano anche gli atti ostili verso diversi paesi europei ormai quotidianamente, e questi episodi di guerra ibrida non resteranno senza risposta da parte dei paesi europei. Per quanto riguarda l'aumento dei carburanti, l'aumento dei prezzi, ha detto noi come politica estera lavoriamo per arrivare alla pace in modo che si riapra lo stretto di Hormuz, chiediamo all'Unione Europea di aumentare la sua capacità di raffinazione dei combustibili fossili per avere una maggiore produzione, stoccaggi più forti in vista dell'inverno. Da Parigi è tutto, Lina, voi.
4: Le crisi internazionali pesano sui mercati finanziari e sono deboli le principali borse europee. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
9: Borse europee che avanzano negative in quest'ultima seduta della settimana e anzi continuano ad accelerare al ribasso all'avvicinarsi della chiusura. Effetto combinato di un'inversione di tendenza del prezzo del petrolio che dopo una mattinata in calo ora torna a salire ed avvicinarsi ai $105 al barile e di un'apertura fiacca a Wall Street. Milano in questo momento scende dell'1,71%, perdono oltre mezzo, un punto percentuale e mezzo anche Francoforte e Parigi, Londra a meno 1,4%. A Piazza Affari vanno bene i titoli tecnologici che confermano il rimbalzo dei giorni scorsi, male invece energia e utilities e comparto bancario. La peggiore del FTSE MIB però è Stellantis che perde oltre il 4% dall'inizio dell'anno, siamo vicini a un meno 50. Nervosismo ancora più evidente sui mercati dei titoli di Stato, salgono i rendimenti su quelli europei e anche gli spread rispetto al Bund tedesco. Sotto i riflettori oggi la Francia con l'OAT decennale che arriva al 4,45%, a doppia cifra, 104 punti base, non succedeva dal 2012. Linea a voi.
4: Prosegue l'ondata di maltempo, disagi ieri soprattutto al nord e al centro, tra Liguria, Toscana e Friuli, Venezia Giulia. La perturbazione si sta spostando al centro-sud con allerta gialla su 12 regioni, tra le quali Umbria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Ascoltiamo le previsioni del colonnello dell'aeronautica militare, Daniele Mocio.
10: Maltempo sotto forma di piogge temporali su buona parte del nord, dalla Lombardia verso il Triveneto, comprendendo l'Emilia Romagna, alte piogge, alti temporali al centro, ad iniziare da Toscana e Lazio, in estensione poi al resto delle regioni centrali. Situazione che poi domani migliora al nord, ancora piogge temporali al centro al mattino, maltempo al sud e Sicilia, con un miglioramento generale nella giornata di domenica, seppur ancora con piogge temporali in Sicilia nel corso della mattinata.
4: Sport calcio prende il via stasera alle 20:45, la quinta giornata di Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo. Radio Cronaca diretta qui su Rai Radio 1. È tutto, prossimo GR1 alle 17.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
3: Previsioni del tempo.
0: Gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata, venti deboli. La minima prevista per oggi è di 7 gradi. Domani invece, sabato 19 settembre, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 17. Potrebbe annuvolarsi un po' nel primo pomeriggio e sicuramente, insomma, sarà nuvoloso in serata. La minima prevista per domani aumenta leggermente, arriva a 11 gradi. Domenica 20 settembre invece ci dovremo aspettare una giornata nuvolosa con una massima di 17 gradi. Lunedì invece sarà una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, una massima che si abbassa a 16 gradi, una minima di 8.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Esatto, portateci sempre con voi anche dal sito internet, mi raccomando, anche perché lì potete riascoltare le nostre puntate, le nostre interviste, e intanto si parla ovviamente dei mondiali di ciclismo, dei campionati del mondo di ciclismo su strada. Inizieranno domani e proseguiranno fino al 27 settembre, e quindi se siete a Montreal mi raccomando, guardate bene l'app dei vari percorsi che si possono fare oppure no, perché ovviamente la zona interessata intorno al Mont Royal sarà ovviamente blindatissima. Forse potreste muovervi a piedi o con il rickshaw, ma non di certo con autobus o altro, neanche in bicicletta. Quindi a partire in realtà da domani, da sabato 19 settembre, diverse arterie saranno chiuse o fortemente limitate. Di conseguenza le modifiche alla circolazione cambieranno in base al percorso delle gare, e quindi mi raccomando, seguite anche quelli che sono i cambiamenti per pianificare il percorso in anticipo e non ritrovarvi bloccati da qualche parte. E quindi insomma, auguri a voi se vi dovete mettere in macchina questo fine settimana. Intanto siamo arrivati al momento delle novità di questa settimana.
2: Novità del momento. Tutti i grandi successi su CFMB 1280.
1: Un nuovo esordio per Cesare Cremonini, che cambia totalmente il look con un testo graffiante e insomma è tornato con tanta energia e soprattutto un'energia rinnovata, mi verrebbe da dire, praticamente come fosse un esordiente. Noi ce l'andiamo ad ascoltare fresca fresca, appena uscita, Paparazzi, Cesare Cremonini.

0: parli più.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Bonanza la linea.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
2: Bonanza la linea.
3: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
4: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
3: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Tamonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
5: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Seglianar, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
6: In diretta con voi in questo buon pomeriggio, Vittoria Zerfini, Sonia Benedetto fino alle 18. Mi raccomando, seguiteci anche sui social e sulla nostra pagina YouTube e ovviamente sul nostro sito internet. Intanto, a parte il ciclismo, ovviamente tutto quello che ne consegue, sicuramente insomma si parla anche di Serie A. In campo Monza Sassuolo 2-0 per questa giornata, per questa quinta giornata di campionato. Noi intanto continuiamo con la musica, quella bella che ci emoziona sempre. Torna sulle onde di CFMB 1280 Luca Carboni, La mia città.

0: Candy.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Meravigliosa acque, ovviamente con gli Stadio, visto che originariamente questa era Acqua e Sapone, bellissima anche in questa versione di Gue. Parliamo adesso di Canada, perché il primo ministro Mark Carney ha riunito a Ottawa il caucus del Partito Liberale in vista della ripresa dei lavori parlamentari prevista per lunedì alla Camera dei Comuni. Nel suo intervento Carney ha fatto il punto sugli investimenti annunciati dal governo per sostenere l'economia canadese e ha parlato anche dei rapporti con l'Europa. Tra le prospettive sul tavolo c'è quella di un possibile status di membro associato dell'Unione Europea per il Canada, e questa è stata un po' la giornata che ha dominato un po' le cronache in questi giorni, e ovviamente anche i meme si sono sprecati per questa nuova amicizia rinnovata, rafforzata tra Canada e Europa. E insomma ce n'era uno in particolare di video che diceva fondamentalmente: vedi, gli Stati Uniti hanno tanto parlato del nuovo stato degli Stati Uniti, che sarebbe il Canada del governatore Mark Carney, eccetera eccetera, sta a vedere che poi alla fine è come un po' quando uno cerca di provarci un po' con l'altra persona e l'altra persona dice: scusa, mi sto già frequentando qualcun altro, riferito all'Europa. Tornando a parlare invece del governo federale, arriva un investimento di quasi 900 milioni di dollari destinato ai giovani che vogliono entrare nei mestieri specializzati, e questo a partire dall'inizio del prossimo anno. Saranno disponibili dunque tirocini retribuiti della durata massima di 4 mesi, pensati proprio per permettere ai giovani di acquisire esperienze pratiche prima di iniziare un apprendistato. E quindi anche questo, insomma, mi sembra una bella notizia. Spostiamoci adesso invece a parlare invece della circoscrizione di Terrebonne in Quebec. Si parla dunque della Corte Suprema che ha spiegato le ragioni che l'hanno portata ad annullare il risultato delle elezioni federali nella circoscrizione di Terrebonne. La maggioranza dei giudici ha dunque ritenuto sufficientemente grave un errore commesso da un dipendente di Élections Canada. Sicuramente ve la ricordate questa storia, e aveva lasciato un codice postale errato sulle buste per il voto per corrispondenza. L'errore però non è stato corretto, e secondo la Corte aveva impedito almeno a un'elettrice di vedere il conteggiato il proprio voto. Insomma, un caso particolarmente significativo che sicuramente farà scuola, perché alle elezioni federali dell'aprile del 25 il candidato liberale aveva vinto a Terrebonne proprio con una sola voto in più di vantaggio sul bloc quebecoise. Insomma, una storia veramente che sembra incredibile, invece è tutto vero, succede per davvero, e quindi insomma la Corte Suprema ha detto: no, questa cosa non può restare così com'è. Noi continuiamo con la musica sempre sulle onde di CFMB 1280. Marco Mengoni e Franco 126, un'altra storia.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici, 325 2020.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: state sicuri? Con 4 ruote motrici, Aurion Ju annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Aurion Ju, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurionju.com.
1: E siamo pronti con il brano canadese dell'ora. E torna a trovarci Bridget Pace con la sua inconfondibile It's Like That Sometimes.

0: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 23 settembre, filetto di salmone dell'Atlantico fresco, 9,99 la libra. Uva senza semi, 1,99 la libra. Cosce di pollo, 2,29 la libra. Fichi neri, 9,99 la cassa. Tonno cedar sott'olio, 80 grammi, 69 centesimi l'uno. Pizza stromboli, 3,99 l'una. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarchés Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
0: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina domenica 20 settembre ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: La clinica dentale Beidune è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidune, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Vino, vino, vino, vino.
3: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est.
4: Vino, vino, vino e baci ancora.
5: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
6: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
7: Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Valerio Penna. Il Ministero della Difesa si è attivato per garantire il passaggio sicuro delle navi italiane nel Mar Rosso senza aspettare la missione europea Aspides. Lo ha annunciato il Ministro della Difesa Crosetto intervenendo al forum Risorsa Mare 2026, spiegando che ritardare i tempi significa aggravare i problemi. Intanto un drone lanciato dagli Houthi e intercettato in Arabia Saudita ha provocato un morto e due feriti, e gli Houthi denunciano 3 bambini uccisi nei raid delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh nella provincia di Taiz. La guerra in Ucraina. Un attacco aereo russo contro le regioni occidentali ha fatto salire l'allarme in Polonia, nei territori a ridosso del confine.
5: Le sirene sono scattate nelle province polacche di Lublino e Precarpazia, al confine con l'Ucraina. I civili sono stati esortati a recarsi in un luogo sicuro, interrotti per precauzione i voli negli aeroporti di Lublino e Rzeszów. Le forze armate polacche hanno riferito che un drone è esploso a circa 4 chilometri dalla frontiera nel corso di un attacco russo contro l'Ucraina occidentale. Quando il velivolo è stato avvistato, sono decollati caccia. È salito intanto a 20 il numero dei feriti a Kiev a seguito di un attacco russo con missili e droni contro la capitale, 10 le persone uccise in tutta l'Ucraina. Sull'altro versante, le forze di Kiev hanno colpito la raffineria russa di Yaroslav e un aeroporto militare nella regione di Rostov. E il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato il pacchetto di sanzioni contro petrolio e gas russo approvato dagli Stati Uniti, un atto ostile che complica gli sforzi verso la pace. Livia Liberatore, GR1.
4: Nessuno può dirci con chi allearci. Il premier canadese Mark Carney replica così dalla plenaria dell'Europarlamento alle minacce di nuovi dazi del presidente americano Donald Trump, arrivate dopo l'annuncio di Bruxelles di voler fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, aggiunge Carney, che parla di un'affinità elettiva tra il suo paese e l'Europa. Insieme siamo più forti. Ora in Italia un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo è stato soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa 10 metri e trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli. Ora è ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato lasciato ieri da solo a casa. Il padre, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Caso Garlasco, cadono le accuse per Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, sospettato di aver accettato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'indagine del 2016-2017. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accettato la richiesta della procura e ha disposto la chiusura del procedimento nei confronti dell'ex magistrato. Continua invece l'inchiesta sul padre di Sempio, che rimane inquadrato come presunto corruttore di ignoti pubblici ufficiali. L'inchiesta a Ravenna per falsi certificati medici finalizzati a evitare i migranti centri di permanenza per il rimpatrio. Si tratterebbe, scrive l'APM, motivando le perquisizioni di ieri a 23 professionisti, di una rete ampia e ramificata di medici che mettono in atto strategie per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Il reato contestato a 4 persone è di associazione per delinquere. Tra gli elementi sottolineati c'è la diffusione di una bozza impiegata in diversi ospedali da utilizzare per i moduli di non idoneità. Ultima pagina, caos è la parola scelta come tema della 26esima edizione del Festival Filosofia, in programma da venerdì a domenica a Modena, Carpi e Sassuolo. In calendario 57 tra lezioni magistrali e dibattiti e poi performance, musica, spettacoli, mostre e installazioni.
6: Negli ultimi tempi la si sente usare spesso la parola caos, purtroppo riferita proprio al mondo in cui viviamo, un mondo diventato privo di certezze, di valori, insomma il caos incombe oggi su di noi e ci inquieta. Daniele Francesconi, direttore scientifico del Festival.
7: Abbiamo scelto caos perché è il processo nel quale siamo tutti immersi, il disordine globale. Tuttavia vogliamo anche segnalare che nel caos può esserci una logica e una potenza generatrice di cambiamento.
6: E in fondo il caos è anche all'origine dell'universo, secondo gli scienziati. Ma voi allora come lo tratterete, il caos, nel festival?
7: Appunto lavorando molto sulle scienze, l'astrofisica, ma anche le teorie del clima, la matematica, per mostrare come il caos sia un modello e perfino i sistemi culturali subiscono trasformazioni caotiche. L'Italia ha conosciuto il Rinascimento, che vuol dire che qualcosa era morto e poi è rinato.
6: L'immagine del festival quest'anno è un cigno nero.
7: Emblema di quegli eventi catastrofici che sono elemento di cambiamento, è il mondo in cui viviamo.
6: Federico Pietranera, GR1.
4: Tutto, prossimo GR1 alle 18.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
3: Previsioni del tempo.
0: Sono 20 gradi fuori dai nostri studi. In questo venerdì 18 settembre ci aspetta una giornata prevalentemente soleggiata con un cielo libero dalle nuvole e venti deboli per la giornata di oggi, una minima di 7 gradi. Domani invece, sabato 19 settembre, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 17 gradi e una minima di 11. Domenica invece si annuvola e la massima resta invariata a 17, la minima scende leggermente a 8 gradi. Lunedì si torna con una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, una massima che si abbassa di un grado a 16 e la minima che resta a 8 gradi. CFMB. Ben trovati in questa nuova e ultima ora insieme, almeno per oggi, con Vittoria Zorfini, Sonia Benedetto fino alle 18. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri social e domani si inizia con i campionati mondiali di ciclismo. A Montreal sono attese circa 500.000 persone. Io non so se voi per guidare utilizzate delle app specifiche che vi dicano in tempo reale cosa succede per strada, per esempio Waze o Waze, come la chiamate, ci siamo capiti. Insomma, sembrerebbe che quell'app che è stata tanto bistrattata perché in teoria sarebbe non proprio legalissima, adesso invece viene consigliata per questo fine settimana e per il prossimo in virtù dei cambiamenti dovuti appunto ai campionati mondiali del ciclismo. E quindi siccome appunto dagli aggiornamenti in tempi rapidi e sono abbastanza, come dire, veritieri, perché fatti da chi appunto usa l'app ed è in macchina, ecco, da che doveva essere una applicazione clandestina è diventata invece quella suggerita per questi campionati mondiali, sì. E la Ville de Montréal intanto mette in campo anche una carte interactive che mostra ovviamente anche quella in teoria in tempo reale quali sono le strade accessibili alle macchine e quali no. Ve lo dico io, non ci sono strade accessibili, almeno se vi trovate in una di queste zone. Côte des Neiges, Notre-Dame-des-Grâces, Le Plateau Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Mercier, Chelagon-Maisonneuve, Outremont, Verdun, Ville-Marie. Domani restiamo a casa o ci muoviamo a piedi, questa è la verità. No, dai, scherzi a parte, comunque dicevamo appunto sarà ovviamente un grande evento perché prenderà e interesserà una buona parte della città, sarà veramente entusiasmante soprattutto per chi per quelli che sono appassionati del genere. E poi soprattutto domenica invece vi aspettiamo con Silvio Orvieto e Alessandro Fortino in studio. Noi saremo invece al parco per una diretta davvero speciale e ne parliamo fra pochissimo. E anzi ringrazio Luisa Miniaci di Leo per averci coinvolto in questo bellissimo progetto. Quindi ci vediamo al Centennial Park de Dollard des Ormonts e ci sarà anche il mitico Charles Vaccaro che canterà e soprattutto saremo lì per una buona causa, per la Walk to the End PKD. Sarà questa domenica, quindi il 20 settembre alle ore 11 e poi insomma sì, alle 12 inizia il tutto, però alle 11 potete arrivare, venirci a salutare, iscrivervi soprattutto e partecipare anche voi alla ricerca. Trovate tutte le indicazioni anche sulle nostre pagine Facebook, quella di Silvio Orvieto ufficiale CFMB Radio, sulla pagina della radio stessa, sulla mia e soprattutto ovviamente sulla pagina ufficiale dell'evento. E quindi ci vediamo al Centennial Park de l'Art des Ormonts questa domenica. Come vi dicevo, l'iscrizione si può fare anche alle 11, quindi venite un po' prima e poi la marcia inizia alle 12 e noi saremo lì appunto in diretta. diretta a partire dalle 9. Quindi vi aspettiamo, anzi un grazie speciale ad Alessandro Fortino che coordina il tutto dallo studio. Detto questo, noi iniziamo la nuova ora con un brano che io so che conoscete a memoria, perché si tratta di Neck. Questa l'abbiamo ascoltata in lungo, in largo, e ancora non ci siamo stancati. Se io non avessi tempo.

0: E qui sarà Karma The Colors in diretta in questo buon pomeriggio. Vittoria Zorfini con voi fino alle 18 e si continua ovviamente con le canzoni più belle di sempre, ma soprattutto con le nuove uscite.
1: Novità del momento. Tutti i grandi successi su CFMB 1280.
0: La fantastica Malika Ayane esce con un nuovo album, un disco nato, le racconta, senza fretta, senza scadenza, senza bisogno. Insomma, si è presa il tempo necessario e torna quindi dopo 5 anni dall'ultimo progetto discografico. Il nuovo progetto si chiama Cicale, nuovo album di inediti in uscita proprio oggi per Carosello Records, 10 brani nei quali osserva l'amore, il cambiamento e soprattutto il tempo che passa, anche perché lei ci racconta che quando ha iniziato a scriverlo 4 anni fa, quando ha avuto voglia di raccogliere canzoni senza sapere quando, come e perché sarebbero uscite, racconta la mitica Malika, che ci ha sorpreso con Animali Notturni, non che non ci aspettassimo qualcosa di così bello, però ce la siamo portata avanti per tutta l'estate, quella canzone bellissima. In effetti l'album Cicale riporta anche molto quella vibe, e non solo, io ho avuto modo di ascoltarlo e devo dire è molto bello, ci sono anche tante varianti della stessa Malika, però anche se vogliamo più matura, anche se lei poi dichiara fondamentalmente che alla stessa emozione di quando ha iniziato, fondamentalmente forse oggi è vestita meglio ma non è cambiata rispetto appunto ai suoi esordi, quindi insomma noi siamo felicissime per lei e soprattutto di questo nuovo album, e noi ce l'andiamo ad ascoltare con È andata così.

0: Ragazzo dell'Europa, Gianna Nannini, brano del 1982 ed è un brano che è un brano manifesto, ma tutto l'album in realtà, Latin Lover, è un brano manifesto che insomma racconta e anticipa un po' l'idea di Europa unita e insomma periodo meraviglioso anche per questa cantante divisa tra Italia e Germania, in cui veramente racconta in maniera anche irriverente, cruda, tutto quello che le va di raccontare. Non si è mai seduta, non è mai stata comoda e ha sempre usato questa come arma per raccontare sempre cose super vere, anche nella nuova collaborazione con Bruno Risas che abbiamo già avuto modo di ascoltare qui in onda, Meraviglioso Errore, ma avremo modo poi di riascoltarla nel corso del mese. Detto questo, grazie Gianna anche per questo pezzo così iconico. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Mele Paula Red e l'uovo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
4: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: E questo è Irama in diretta in questo buon pomeriggio insieme, ma spostiamoci adesso a New York perché si celebra San Gennaro. Quest'anno peraltro ricorre il centenario della festa, si celebra nella Little Italy della Grande Mela, una tradizione nata agli inizi del Novecento, nel 1926, quando gli immigrati napoletani che vivevano da quelle parti decisero di organizzare questa festa di quartiere dedicata al loro santo patrono. Insomma, era una semplice celebrazione di un giorno, però nel corso degli anni, come dire, gli italiani sono aumentati e questo appuntamento è diventato un po' un appuntamento imperdibile e adesso siamo arrivati al centenario. Di conseguenza già da ieri sono iniziate le celebrazioni, si continua fino al 27 settembre, quindi capite che da un giorno insomma ci si è allargati. Del resto è una tradizione che fonde insieme cultura italiana e americana a questo punto, quindi con musica dal vivo, processioni, bancarelle, ovviamente si mangia, ragazzi, adesso non nascondiamoci dietro una zeppola o dietro una pizza, passando per le polpette, le salsicce, i peperoni e cannoli, e di conseguenza è una grande festa sicuramente. Detto questo, ci sono anche gli amici di Insieme Montreal che saluto e poi c'è la grande processione San Gennaro, credo che ci sia anche il nostro Frank Moio con i suoi libri, con la sua musica, le sue canzoni, quindi insomma buona festa di San Gennaro a tutti quanti, anche perché insomma da italiani in questo lato del mondo, ecco, quando poi ci sono queste festività che ci portano a riunirci tutti insieme, secondo me, ecco, fa piacere un po' a tutti. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: CFMB. Vino.
2: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
3: Vino. A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

LDA K7 in diretta in questo buon pomeriggio e noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. E si parla ovviamente di Charles Vaccaro che sarà con noi alla End PKD ovviamente questa domenica, perché saremo lì in diretta con Silvio Orvieto al Centennial Park de l'Art des Ormonts a partire dalle 9, e ovviamente ci sarà in studio Alessandro Fortino che porterà avanti e la trasmissione della domenica, e poi faremo appunto i collegamenti proprio dal parco in diretta e tra gli ospiti speciali della, appunto, di questa marcia per beneficenza che si terrà proprio questa domenica in mattinata. Voi ovviamente venite un po' prima, alle 11 ci si può iscrivere, alle 12 inizia il tutto, e soprattutto ci sarà il mitico Charles Vaccaro che ci è venuto a trovare peraltro settimana scorsa con il mitico John. Detto questo, visto che l'abbiamo menzionato, ce l'andiamo ad ascoltare con la sua nuovissima Poison.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Raisin LM. Mirelle annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché au Post-Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirelle vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al marché au Post-Saint-Léonard, 514-325-2200.
3: Siamo in diretta e si continua ovviamente con la Serie A, almeno domani, doppio appuntamento alle 9 del mattino, ora di Montreal, Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, alle 9, alle 12 Roma-Inter, stava per succedere veramente, ragazzi, è venerdì, perdonatemi, alle 14.45 Venezia-Lazio, sempre orari di Montreal, così vi abbiamo aggiornato anche il calendario della Serie A. Intanto vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, canale YouTube e ovviamente anche il nostro sito internet www.cfmb.ca. E detto questo, noi continuiamo con la musica, ma prima però un po' di pubblicità. No, al mio paese ce l'abbiamo, eccola qui. No, Serena e Levante sono pronte insieme a Delia.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina, domenica 20 settembre, ore 11, presso la chiesa Madonna della Difesa, al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.
2: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

essere stati con noi. Grazie Sonia Benedetto, grazie Alexis Leblanc, Roberto Rantucci, grazie a tutti voi, grazie anche Alessandro Fortino per la puntata domenica speciale con Silvio Orvieto e con me al Centennial Park a Dollard des Ormeaux, e quindi vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Allora vi aspettiamo alla marcia questa domenica e ovviamente in diretta sempre sulle onde di CFMB 1280. A me non resta che augurarvi un fantastico buon fine settimana. Mi raccomando, domenica vi aspettiamo per la End PKD e ovviamente trovate tutte le indicazioni sui nostri social. Io vi ringrazio ancora per l'ascolto. Un saluto da Vittorio Zorfini. Ciao!